0: di Robert Schumann nella revisione di Gustav Mahler. Abbiamo trasmesso la sinfonia numero 3 in mi bemolle maggiore, opera 97, Renana. Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione dal vivo, effettuata presso l'Auditorium di Torino della RAI il 24 marzo 1961.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Duo di violini. Münchner Duo. Luis Michal e Marta Carfi. Luigi Boccherini. Duo opera 5 numero 2 in mi maggiore. Allegro giusto. Larghetto. Minuetto allegretto. Rondò moderato. Duo di Monaco. Luis Michal e Marta Carfi.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il duo opera 5 numero 2 mi maggiore, duo di Monaco, Luis Michal e Marta Carfi. Giovanni Battista Viotti, duetto concertante opera 29 numero 3 in do minore. Maestoso, moderato e con molta espressione. Adagio, allegro, agitato assai. Duo di Monaco, Luis Michal e Marta Carfi.

di Giovanni Battista Viotti abbiamo trasmesso il duetto concertante opera 29 numero 3 in do minore, duo di violini Luis Michal e Marta Carfi. Piotr Ilic Čajkovskij, variazioni su un tema rococò, opera 33 per violoncello e orchestra. Solista Yo-Yo Ma, orchestra filarmonica di Leningrado, direttore Yuri Temirkanov.

0: di Piotr Ilich Čajkovskij. Abbiamo ascoltato variazioni su un tema rococò, opera 33 per violoncello e orchestra. Solista Yo-Yo Ma. Orchestra Filarmonica di Leningrado. Direttore Yuri Temirkanov.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gustav Mahler, Sinfonia numero 2, in Do minore, La Resurrezione. Allegro maestoso, andante moderato, in ruhig fließender Bewegung, Urlicht, da Il corno meraviglioso del fanciullo, sehr feierlich, aber schlicht, in tempo di scherzo, wild herausfahrend, allegro energico, in tempo di scherzo, allegro energico, langsam, misterioso, dall'inno di Klopstock, La Resurrezione. Marilyn Horn, mezzo soprano. Carol Neblett, soprano. Chicago Symphony Chorus, maestro del coro Margaret Hillis. Chicago Symphony Orchestra, direttore Claudio Abbado.

di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Do minore, La Resurrezione. Marilyn Horn, mezzo soprano. Carol Neblett, soprano. Chicago Symphony Chorus, maestro del coro Margaret Hillis. Chicago Symphony Orchestra, direttore Claudio Abbado. La chitarra a Vienna. Mauro Giuliani, sonata in Do maggiore, opera 15. Allegro con spirito, adagio con grande espressione, finale allegro vivace. Solista Diego Milanese.

Di Mauro Giuliani abbiamo trasmesso la sonata in Do maggiore opera 15, chitarrista Diego Milanese. Anton Diabelli, sonata in La maggiore opera 29 numero 2, allegro risoluto, adagio, menuetto allegro, rondò, allegretto. Chitarrista Diego Milanese.

di Anton Diabelli. Abbiamo ascoltato la sonata in La maggiore, opera 29, numero 2. Chitarrista Diego Milanese. Per la chitarra a Vienna abbiamo trasmesso due sonate interpretate dal chitarrista Diego Milanese. Sinfonie da opere. Gioachino Rossini. Sinfonia e introduzione da Mosè. Orchestra del Teatro alla Fenice di Venezia, direttore Gianandrea Gavazzeni. Registrazione del 1972.

Di Gioachino Rossini abbiamo trasmesso la sinfonia e introduzione dall'opera Mosè, orchestra del Teatro alla Fenice di Venezia, direttore Gianandrea Gavazzeni, registrazione del 1972. Giuseppe Verdi, sinfonia dai Vespri Siciliani, orchestra dell'Opera di Roma, direttore Gianandrea Gavazzeni, registrazione del 1964.

0: Abbiamo trasmesso la Sinfonia da I Vesperi Siciliani di Giuseppe Verdi, Orchestra dell'Opera di Roma, direttore Gianandrea Gavazzeni, registrazione del 1964.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica. Gustav Mahler, terzo movimento, in Ruhige Bewegung, con moto tranquillo e scorrevole, dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, Risurrezione. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla Sinfonia numero 2 in Do minore, Resurrezione, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, registrazione dal vivo. RNC, Notte di Classica. Franz Liszt, San Francesco d'Assisi predica agli uccelli. Pianista Wilhelm Kempff.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato San Francesco d'Assisi predica agli uccelli, pianista Wilhelm Kempff. RNC, note di classica. Ennio Morricone e il cinema. Tutte le musiche composte, orchestrate e dirette da Ennio Morricone. Ascolteremo Dulce Pontius in C'era una volta il West e, senza soluzione di continuità, entreremo in un altro western, Giù la testa. Poi ascolteremo nuovamente Dulce Pontius in una versione con testo cantato di C'era una volta il West, titolo Your Love, sempre sotto la direzione di Ennio Morricone.

Per omaggio a Ennio Morricone e il cinema. Abbiamo ascoltato Dulce Ponches, diretta da Ennio Morricone in C'era una volta all'West e Giù la testa. Abbiamo poi ascoltato nuovamente Dulce Ponches in una versione con testo cantato di C'era una volta all'West con il titolo di Your Love. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Apriamo anche oggi le nostre finestre qui a Radio RNC e apriamo con la sigla e con la voce di Aldo, che vuole salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori, dare loro il benvenuto e il buon ascolto di queste che sono le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. Un ascoltatore mi ha telefonato dicendo che ama molto il tango e ascolteremo Piero Trombetta e la sua orchestra Tanghi maggiormente nel corso del programma di oggi, però insieme anche a tante e tante altre canzoni. Il cordiale saluto e il benvenuto ce lo dà proprio Piero Trombetta con una incisione che risale al 1953 a 78 giri per la Columbia. Zappalà ha composto Tango di Mezzanotte, Piero Trombetta e la sua orchestra tipica. Cominciamo il programma di oggi con questo tango che ci dà il benvenuto e il buon ascolto.

Ho aperto il programma di oggi con questa incisione grammofonica su richiesta di un gentile ascoltatore. Metteremo nel corso del programma di oggi, come abbiamo già fatto per altre trasmissioni, dei brani a tempo di tango. Tango di mezzanotte di Zappalà, incisione della Columbia a 78 giri del 1953, con Piero Trombetta e la sua orchestra tipica, ha aperto la trasmissione di oggi. Una incisione che risale al 1933, la possiamo ascoltare dalla voce di Aldo Ardinghi. Il titolo della canzone è Mare Blu, incisione grammofonica, quindi logicamente essendo una incisione dal 1933.

incisione che risaliva al 1933 con la voce di Aldo Ardinghi. Abbiamo ascoltato Mare Blu. Il programma prosegue, come ho detto, ascolteremo alcune incisioni con Piero Trombetta e la sua orchestra tipica e un celebre tango, ora lo vogliamo ascoltare, di Filiberto e Penarozza, famoso brano dal titolo Caminito, in italiano sarebbe Sentiero. E oltre che Piero Trombetta e la sua orchestra tipica, c'è anche un coro che canta in lingua spagnola, Caminito.

questa incisione grammofonica risaliva al 1955. Piero Trombetta con la sua orchestra tipica, questo famosissimo tango abbiamo ascoltato, Caminito, in italiano sarebbe Sentiero. Ascolteremo qualche altro tango con Piero Trombetta, la sua orchestra tipica, e parleremo anche di lui brevemente sempre nel corso di questo programma, ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo a Radio RNC. Vi ricordo che Radio RNC, oltre che per Torino, Piemonte e Cuneo, trasmette anche in internet, e di questo daremo spiegazioni ancora nel corso del programma di oggi. Mazzi, Gianni Mazzi con orchestra Giacomazzi, come composizione 1953 dal film Il favoloso Andersen. Voglio mettere in onda Wonderful Copenhagen. Questo brano è stato molto amato dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori e lo vogliamo mettere in onda per questo nostro programma e nella puntata di oggi.

risalgo il Kattegat o scendo lo Skagerrak. Quando al porto io giungo ancor, io trovo ignor l'antico amor che mi aspetta.

La voce che abbiamo ascoltato era di Gianni Mazzi, orchestra Giacomazzi, dal 1953. Abbiamo ascoltato Wonderful Copenhagen, splendida Copenhagen, così come il cantante parlava in italiano. Ascoltiamo ancora Piero Trombetta nel corso del programma di oggi con la sua orchestra e i suoi tanghi. Lui è cominciato ed è conosciuto come violinista, compositore, direttore di questa orchestra e anche come cantante. Era nato a Milano nel 1914. Ha deciso di intraprendere l'attività concertistica, si diploma in violino e composizione al Conservatorio di Bologna, quando il padre, noto baritono, perde la voce, deve recarsi al lavoro. Intorno al 1927 riesce a farsi assumere dal maestro Tarantino, che dirige l'orchestra dell'Apollo, famoso cabaret milanese nel momento, passando ai calzoni corti, allo smoking, che questo smoking gli è stato prestato da una cameriere. In seguito, dopo aver sposato Ada Gisi, astro nascente ai tempi di Gino Franzi e della Fregers, è il primo violino nell'orchestra di Edoardo Bianco, incontrastato re del tango. Dopo aver ascoltato questo disco Polvere di Micheletti, tango con Piero Trombetta e la sua orchestra, incisione del 1944, dirò ancora qualcosa di lui.

Abbiamo ascoltato questa incisione grammofonica con Piero Trombetta e la sua orchestra tipica di Tanghi. Ho parlato qualcosa di lui e ancora un piccolo accenno su Piero Trombetta e la sua vita, perché negli anni 50 forma una propria orchestra e dopo aver fatto sospirare il suo volino per oltre 20 anni, suonando unicamente Tanghi argentini, è alla ricerca di qualcosa di nuovo. Ispirandosi allo stile dei Platters e alle notti trascorse da ragazzo in casa di un suo zio, guardiano dei cimiteri, decise di criminalizzare il ballo argentino con l'arrangiamento a terzine. Nasce così, su versi di Aldo Locatelli, Criminal Tango, che rende celebre in tutto il mondo e in Germania, dove in pochi mesi vendono oltre 1 milione di copie e viene fatto anche un film omonimo, Criminal Tango. Prende parte Trombetta a numerose trasmissioni. A Colonia nel 1960 viene assegnato il disco d'oro e però dopo la metà degli anni 60 la sua stella comincia a tramontare e noi ascolteremo ancora nel corso del programma di oggi un qualche brano. Abbiamo ancora metà della trasmissione da dedicare a canzoni e a Piero Trombetta e la sua orchestra. L'orchestra Bazzizza Paolo Sardisco è una canzone che ha titolo Tre Cerini.

canzone abbastanza commovente, questa che è andata in onda tre Cerini con la voce di Paolo Saldisco, e abbiamo ascoltato anche l'orchestra Bazzizza, e abbiamo acceso così con questa canzone nel buio delle canzoni del tempo passato che noi cerchiamo di rischiarare con tre Cerini, così come abbiamo fatto per la puntata di oggi. Vedo se riesco a fare ascoltare un disco, è un po' malandato, ma di Bianco, che abbiamo parlato di lui nell'intervento precedente parlando di Piero Trombetta e la sua orchestra tipica, incisione del 1952, un tango dal titolo Plegaria. Piero Trombetta, la sua orchestra tipica, lui ha inciso tanto per la Columbia, anche questa è una incisione grammofonica a 78 giri a Radio RNC.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. E dopo il fin qui detto proseguiamo il programma dicendo che queste canzoni e le trasmissioni di Radio RNC sono anche sul web, quindi in internet. Il sito è facilmente trovabile: www.rncweb.it. R come Roma, N come Napoli, C come Como. www.rncweb.it. In alto a destra c'è scritto ascolta dal vivo, ascolta live. Cliccate lì e seguite le istruzioni per poter ascoltare in internet anche Radio RNC. E noi vogliamo proseguire questo nostro programma con la voce di una splendida donna come Marilyn Monroe. Il film La Magnifica Preda, Lionel Newman e la sua orchestra la accompagna nella canzone che ha per titolo L'Uomo Che Voglio.

La voce di Marilyn Monroe che gridava aiuto. Abbiamo ascoltato Marilyn Monroe con Lionel Newman e la sua orchestra in L'uomo che voglio, spenda anche la voce di Marilyn Monroe. Ritorniamo a Piero Trombetta e la sua orchestra. Questa incisione risale addirittura al 1957. Mignoli ha composto una canzone tango, brani tango che vogliamo ascoltare maggiormente nel corso del programma di oggi qui a Radio RNC, con Piero Trombetta e la sua orchestra tipica. Molto a taglio viene questo titolo: Son ritornate le rose.

Grandi ed interessanti tanghi nella costa del programma di oggi. Questa era un'incisione che risaliva al 1957, incisione grammofonica con Piero Trombetta e la sua orchestra tipica. Mignoli ha composto questo tango molto significativo per noi. Son ritornate le rose. Una incisione degli anni 40, 1949, ancora con Piero Trombetta e la sua orchestra tipica. Qualche parola è pronunciata da Alma Lopez nel corso di questa incisione. Alù e Bertini hanno composto il tango dal titolo Zingara, incisione a 78 giri della Columbia.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E con i tanghi e pirotrombette, la sua orchestra e altre canzoni abbiamo terminato anche il programma di oggi a Radio RNC. Un cordialissimo saluto e a risentirci domani.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: Notte di classica.

RNC, Notte di Classica. Andrew Lloyd Webber, Pie Jesu, dal Requiem. In parallelo due esecuzioni. La prima vede impegnato il soprano Anna Yurievna Nietiepko con Andrew Swaite, voce bianca, coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, orchestra filarmonica di Praga, direttore Emmanuel Villaume.

La seconda esecuzione con il soprano Sarah Brightman, Paul Miles Kingston, voce bianca, Winchester Cathedral Choir, maestro del coro Martin Navy, organo James Lancelot, English Chamber Orchestra, direttore Lorin Maazel.

0: Dal Requiem di Andrew Lloyd Webber abbiamo ascoltato Pie Jesu. In parallelo due esecuzioni. La prima con Anna Yurievna Nietrepko, soprano, Andrew Swaite, voce bianca, coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, orchestra filarmonica di Praga, direttore Emanuel Vium. La seconda esecuzione con Sarah Brightman, soprano, Paul Miles Kingstone, voce bianca, Winchester Cathedral Choir, maestro del coro Martin Navy, organo James Lancelot, English Chamber Orchestra, direttore Lorin Mazel.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di Classica. Celso Machado, Músicas Populares Brasileiras, Piazza Vittorio, Pasoca, Pede Moleque per flauto e chitarra. Pasoca e Pede Moleque sono dolci tipici brasiliani. Flavio Cappello, flauto. Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.

di Celso Machado abbiamo ascoltato Músicas Populares Brasileiras, Piazza Vittorio, Passoca, Pedro Moleque per flauto e chitarra, Flavio Cappello, flauto, Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017. RNC, Notte di Classica. Carlo Michelangelo Sola, Largo Andante e Tempo di Minuetto Trio dal Divertimento Opera 24 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

Di Carlo Michelangelo Sola abbiamo ascoltato Largo Andante e Tempo di Minuetto Trio dal Divertimento Opera 24 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa. RNC, note di classica. Federico Maria Sardelli, concerto grosso nello spirito di Corelli, ensemble modo antiquo, direttore Federico Maria Sardelli.

Di Federico Maria Sardelli abbiamo ascoltato Concerto Grosso nello spirito di Corelli. Ensemble Modo Antiquo. Direttore Federico Maria Sardelli. Note di classica. Jesús Guridi. Finale in Do maggiore. Massimo Nosetti alla console dell'organo Brondino Vegezzi Bossi nella chiesa del Sacro Cuore di Cuneo.

0: Di Jesus Guridi abbiamo ascoltato il finale in Do maggiore. Massimo Nosetti alla console dell'organo Brondino Vegezzi Bossi nella Chiesa del Sacro Cuore di Cuneo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Voci parallele. Voci di aria di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia lontana. Santa Lucia è un borgo storico di Napoli e corrisponde all'incirca al territorio della parrocchia santuario di Santa Lucia a Mare. Santa Lucia lontana è un brano composto nel 1919 da E. Amario, autore anche della leggenda del Piave. Partono e bastimento per terre assai lontane, cantano a bordo e son napoletane. È la canzone dedicata ai migranti italiani che partivano cercando fortuna, pieni di speranze e di nostalgia. Ascolteremo il brano, che è entrato nel repertorio di molti cantanti lirici, dalla voce di Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La scuola si è aperta a tutti e non formighetti. Così ieri il Presidente della Repubblica Mattarella da Amatrice, dove ha aperto un nuovo anno scolastico. Le parole del Capo dello Stato poche ore dopo l'annuncio della Premier Meloni sul tetto nelle classi agli studenti stranieri. Di scuola inclusiva ha parlato anche il Presidente della CEI, il Cardinale Zuppi, nella sua introduzione ieri al Consiglio Episcopale Permanente.
2: La scuola come luogo di crescita e di futuro, una sfida che riguarda tutta la società. Il presidente della CEI richiama il valore educativo della scuola, soprattutto di fronte ai recenti episodi di violenza e alle nuove sfide sociali e tecnologiche. Così il cardinale Matteo Zuppi.
3: Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo.
2: Sono tre le priorità: combattere le disuguaglianze educative, rendendo la scuola davvero inclusiva, affrontare l'impatto della tecnologia senza rinunciare alla centralità del rapporto tra docente e studente e custodire la capacità di pensare e riflettere, un tema sul quale Zuppi insiste.
3: La scuola non compete con le macchine nel fornire risposte rapide, ma insegna a porre le domande che rendono umana la vita.
2: L'augurio finale è che le scuole siano comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, un vero cantiere per costruire il futuro. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Sicci, attacchi russi nell'est del paese, 3 persone sono morte a Dnipro. Il presidente ucraino Zelensky intanto si trova a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si apre oggi, dove dovrebbe incontrare il presidente americano Trump. E continuano gli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe, colpita una raffineria di petrolio a Kubiashev nella regione russa di Samara la notte scorsa. Le tensioni nel Golfo, il canale televisivo yemenita di proprietà del movimento Houthi ha riferito che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, almeno 3 volte, causando il ferimento di 14 civili. Il primo ministro britannico Burnham intanto conferma che il Regno Unito fornirà sostegno militare difensivo all'Arabia Saudita contro gli Houthi. La Francia sta lavorando una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump ieri a margine dell'Assemblea ONU che appunto si apre oggi. Ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. Un'ultima ora dalla Turchia: una persona non ancora identificata ha sparato davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti a causa dell'attacco. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: La tua firma è più di quanto credi, anche per Lecce. Una mano di Dio che raggiunge le povertà e le accarezza. Così il responsabile della mensa Caritas Santa Rosa di Lecce definisce quanto ogni giorno, all'ora di pranzo, avviene nella sala attigua alla chiesa, dove ogni giorno si siedono a tavola 60 persone. Ognuna di loro ha un'esistenza fatta di esclusione, di fallimenti e di fragilità, spesso economica, talvolta psicofisica. Il servizio, nato grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, offre, assieme a un piatto caldo, un sorriso e un aiuto concreto. I volontari hanno trasformato in casa il salone addobbato di festoni e frasi del Vangelo, non solo per chi ha perso il lavoro oppure l'amore della famiglia, ma anche per chi ha lasciato il suo paese ed è arrivato in Italia dopo lunghi viaggi complicati. Don Damiano Madaro, responsabile della mensa.
5: La maggior parte di chi arriva alla mensa sono persone sole, la maggior parte sono senza tetto, persone anche che dormono un po' per strada, per cui la mattina vengono a fare la doccia, ma non tanto per lavarsi quanto per riscaldarsi. E sono persone anche pensionati, naturalmente c'è anche quello che esce dal carcere e che non sa dove andare, oppure quello che i servizi sociali accolgono, gli danno il tetto, però per mangiare vai alla mensa di Santa Rosa.
4: I volontari si occupano non solo di preparare i pasti e imbandire le tavole, ma anche di sistemare le docce in cui chi vive in strada può trovare conforto. Piero Della Ducata, coordinatore della mensa.
6: A questi signori che vengono da lontano si dà da mangiare, sì, si accoglie, ma soprattutto loro hanno bisogno di un cuore da parte nostra. Io mi occupo da un bel po' di anni di questa mensa perché è necessario che ci sia un coordinamento ad una mensa laddove accogliamo 50-60 persone al giorno, quindi con i volontari che servono questi signori ospiti, naturalmente ci vuole un coordinamento. Questo coordinamento è stato affidato a me prima dal parroco che ha preceduto Don Damiano e oggi come oggi con Don Damiano Maiter.
4: Entrare nella sala mensa è un'occasione di integrazione per chi viene solitamente scansato, rifiutato, per chi non riesce a trovare fiducia né un posto nella società in cui è approdato. Ma l'accoglienza dei volontari restituisce sempre un sorriso. Kamal e Alexander, beneficiari del progetto Mensa.
7: Le persone sono qui, sono persone, famiglia.
8: Caritas è molto buono perché sempre veniamo a mangiare qua. Volontario, papà molto bravo dentro. Dare tutto, mangiare tutto, dare tutto.
4: Prendersi cura, regalare una spalla a cui poggiarsi nel cammino quotidiano diventa missione ma anche occasione per rendere vivi gli insegnamenti del Vangelo. E sono tanti coloro che rispondono alla chiamata della carità. Don Damiano Madaro, responsabile della mensa.
5: Praticamente la mensa all'inizio è nato come opera di carità della parrocchia, però poi quando i numeri diventano grandi hai bisogno di un supporto. Senza i fondi che ci arrivano dall'8 per mille noi non potremmo portare avanti tutto quanto questo monte di servizi che offriamo. La mensa per noi è diventata la possibilità di essere la mano di Dio che a volte accarezza, che a volte dà da mangiare, che a volte ascolta le povertà dei fratelli più poveri.
4: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
9: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
10: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti aree metropolitane, su 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente potete interagire con noi, per farlo potete inviare un sms al 345 3233 124, oppure scrivere all'indirizzo mail diretta @rncweb.it. E arriviamo subito al tema di oggi, un tema nuovo, una puntata frizzante, gli expat. Gli expat, allora, secondo i dati ufficiali dell'Istat, i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE sono circa 6.400.000, di cui oltre il 50% vive in Europa. Questi sono i dati, ma come si vive oltre frontiera? C'è la nostalgia? Quali sono le attività che svolgono i nostri amici che si sono stabiliti? Tornerebbero indietro? Come vedono l'Italia così da lontano? Qual è? Ecco, e noi abbiamo pensato di avere queste risposte, quindi per qualcuno sì, c'è la nostalgia, per qualcuno c'è uno stile di vita molto bello, per qualcuno... Devo dire che tutti, indistintamente dalle aree di residenza, si trovano bene, sono contenti, il lavoro, soprattutto per quello che riguarda il lavoro. Però è anche lo stile di vita, è una scelta ovviamente personale, ma come dire, molto congeniale alle diverse persone che lo hanno scelto. Quindi ne parliamo direttamente con le persone che vivono sulla loro pelle questa esperienza. Saranno con noi Veronica Zanchi dai Paesi Bassi, Francesco Loconte dal Belgio e Concetta Laguardia dalla Francia, o meglio dalla Corsica, per cui un'isola. In loro compagnia faremo un approfondimento su questo tema.

0: Rieccoci amici, adesso siamo in compagnia di Veronica Zanchi, Sport Content Consultant, ed è una italiana che vive ad Amsterdam. Adesso sentiamo anche, ecco, sentiamo da lei che cosa vuol dire vivere all'estero, che cosa vuol dire essere un expat e come funzionano le cose ad Amsterdam, che è la città in cui lei vive. Amsterdam è una città cosmopolita, internazionale, una bella città turistica. Insomma, io sapete che parlo spesso di turismo, che è anche il mio lavoro, quindi è una città che conosco, i turisti apprezzano moltissimo. Ma chi ci vive? Ecco, chiediamolo a lei. Veronica, allora, com'è la vita in Paesi Bassi e in particolare per gli expat italiani?
1: Ciao Marina, grazie per avermi invitata qui oggi. Allora, è una domanda, insomma, importante, perché l'Olanda mi pare abbia gli italiani come una delle community internazionali più grandi, quindi penso che ci siano tanti modi come expat italiana di vivere la città, a seconda anche del lavoro che uno fa. Ci sono tantissime persone che lavorano nell'oreca, tantissime persone che lavorano nei negozi, tantissime persone che sono venute qui in Olanda per fare business, per fare impresa, e anche tantissime persone che lavorano in azienda, quindi chiaramente a seconda anche del tipo di lavoro che uno fa, cambia probabilmente molto l'esperienza di Amsterdam. Amsterdam è una città che normalmente dall'Olanda, dall'Italia, vediamo come una città piovosa, una città del nord Europa, forse a volte anche un po' grigia e associata, diciamo, a degli stereotipi di divertimento anche un po' diciamo estremi. Però in realtà è una città che quando sono arrivata non sapevo molto delle persone che vivevano qui, e devo dire che mi ha stupito tantissimo.
0: Ecco, questa città che stupisce, sorprende sempre, perché poi alla fine devo dire le persone si sorprendono. È una città che offre tanto, però ecco, ad esempio un expat italiano, tu arrivi e come comunichi? In quale lingua? Perché qui la lingua nazionale è il Dutch, ed è una lingua molto difficile. Io ti dico, ci sono venuta tantissime volte, tutte le volte ho imparato a dire Good Morgen, che vuol dire buongiorno, e perché grazie a una signora che incontro nell'hotel, che tutte le volte mi dice qual è la giusta pronuncia. Ma ecco, tu come te la cavi con la lingua?
1: Allora, l'olandese è una lingua sicuramente molto difficile, è un ibrido tra il tedesco e l'inglese, quindi sicuramente avere delle basi sia di soprattutto di tedesco ma anche di inglese aiuta a comprendere meglio la lingua. La pronuncia è sicuramente la parte più difficile, perché hanno la G che è un po' H, quindi ha un suono gutturale un po' difficile da pronunciare per noi italiani. Io non la parlo, non ancora, ci sto provando a impararla come autodidatta. Ho fatto un piccolo corso con un'insegnante italiana di olandese, però qui tutti, letteralmente tutti quanti, parlano inglese molto bene. Sono i parlanti inglesi non nativi migliori del mondo, e non hanno accento, cioè hanno un accento molto delicato quando parlano, quindi è molto facile capirli, addirittura forse a volte si capiscono meglio che gli inglesi stessi. E ad esempio quello che uno può fare è provare a ripetere alcune parole o utilizzare piattaforme come Duolingo per provare ad avvicinarsi a questa lingua. Ma tutti sono veramente molto bravi, incluse le persone diciamo anziane, e anche le persone che normalmente da noi in Italia non ti aspetti che parlino una seconda lingua. Quindi veramente si incontrano tantissime persone che conoscono bene l'inglese.
0: Senti, ma la cultura invece, tu parli di olandese, ma io ricordo ai nostri amici che è giusto dire Dutch, è giusto dire nederlandese, perché l'Olanda è soltanto una provincia, due province, l'Olanda settentrionale e l'Olanda meridionale. Però ho fatta questa piccola, come dire, sfumatura di turismo, Ecco, però la cultura è abbastanza diversa, no? dalla cultura italiana, dalla nostra. Ecco, tu come ti inserisci in questo contesto?
1: Allora, secondo me, in particolare per noi piemontesi, non è una cultura molto distante. È sicuramente una cultura da Nord Europa. Gli olandesi guardano molto ai paesi nordici, quindi alla Svezia, alla Norvegia, alla Finlandia e alla Danimarca come tipo di comportamento, come leggi, come tutta una serie di norme per migliorare la propria vita e la loro situazione. Ma è una situazione che per noi piemontesi, secondo me, è molto simile. Gli olandesi non sono noti per essere un popolo particolarmente accogliente in un senso diciamo da un punto di vista tradizionale. Sono accoglienti nel momento in cui li conosci, quindi devi prendere un po' di confidenza, devi diventare un po' amico, devi entrare un po' in confidenza prima di poter prenderti certe libertà. E se vogliamo, questo assomiglia molto al nostro essere piemontesi.
0: Vero. Senti, tu sei qui da diversi anni, giusto? Ecco, volevo chiederti di cosa ti occupi, cosa fai, ecco, come ti trovi soprattutto.
1: No, certo, sì, sono arrivata qui da più di 5 anni. E all'inizio sono arrivata con un lavoro da impiegata nell'azienda di Adidas, quindi avevo Adidas ha la sede centrale in Germania e una seconda sede qui in Olanda, e sono arrivata con un lavoro normale da impiegata nel marketing, nei contenuti digitali, dove ovviamente mi occupavo sia di contenuti per Originals, che è l'etichetta per i prodotti lifestyle, e poi sono passata nei prodotti outdoor, quindi nel mondo degli sport outdoor. L'industria dello sport è da sempre la mia industria preferita, sono una grande appassionata di sport, quindi dopo 3 anni che lavoravo come impiegata, qui in Olanda c'è un sistema estremamente agevolato, molto semplificato per diventare libero professionista. E quindi ho preso la decisione di fare il salto e di diventare libera professionista. Oggi sono Sport Content Consultant, che vuol dire sono una consulente indipendente per i contenuti digitali nell'ambito sportivo, e lavoro con diversi clienti, tutti nell'industria dello sport.
0: E ti trovi bene? Sei contenta?
1: Sì, sono contenta, sono soddisfatta. Ci vuole un pochino per far ingranare tutta l'attività da freelance, da consulente, perché comunque devi fare tantissimo networking, devi costruirti un parco clienti, e adesso recentemente ho anche deciso di lanciarmi nell'avventura del podcasting, anche un pochino per promuovere la mia attività da consulente nell'ambito sportivo, e ho lanciato un podcast che si chiama No Time Off in inglese. È la prima volta che faccio un podcast completamente in inglese, dove racconto le carriere, tutti i tipi di carriera che ci sono all'interno del mondo dello sport, quindi non solo da un punto, cioè gli atleti, perché spesso si parla solo di atleti, di coach, di performance, mentre io volevo raccontare anche tutta la macchina che sta dietro, che fa il dietro le quinte, esatto, di tutta la macchina che muove il mondo dell'industria dello sport.
0: Senti, ancora una domanda che è una domanda di rito, ecco, ma adesso che vivi qui da più di 5 anni, quando guardi al nostro paese, all'Italia, ecco, come vedi l'Italia da lontano?
1: Allora, dopo tanti anni l'Italia ti manca, è inevitabile, si crea, magari quando arrivi tutto subito, soprattutto perché magari vuoi parlare la lingua un po' di più, perché vuoi integrarti un po' di più, non pensi tanto a familiarizzare o a fare amicizie con tanti italiani, ma dopo qualche anno il senso di appartenenza al proprio paese si sente più forte, e gli amici dello stesso paese aumentano, e in qualche modo trovi i tuoi rituali per mantenere vive le tradizioni e le tue origini. Quindi senti moltissimo l'attaccamento, nonostante da lontano si riescano anche a vedere, diciamo, gli aspetti che vanno migliorati, che ti hanno portato fuori in qualche modo, però di sicuro sono orgogliosa di essere italiana, sono orgogliosa di essere europea e le mie origini non mi fanno più paura come magari all'inizio, anzi ne vado molto orgogliosa e anzi si abbraccia l'italianità al 100%.
0: Grazie a Veronica Zanchi, sport consultant, no?
1: Sport
0: content consultant, cioè che ovviamente ci ha fatto uno spaccato bellissimo di quella che è la sua vita, la vita da expat, ma ormai forse non più tanto expat, un'italiana che vive ad Amsterdam, che un po' sente la nostalgia del nostro paese. Grazie ancora per essere stata con noi.
1: Grazie a te Marina per avermi invitata.

0: E rieccoci, siamo tornati. Il brano che ci ha proposto la regia è sicuramente piaciuto, non ho dubbi, e adesso continuiamo a parlare di expat. Adesso siamo in compagnia di Francesco Loconte, è un archeologo, è una guida turistica nazionale del Belgio e lui vive da anni a Bruxelles. È una persona con una cultura infinita, cioè qualunque cosa gli venga chiesta lui sa rispondere. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno a tutti, ben trovati, ben piacere di fare vostra conoscenza. Buonasera Marina.
0: Ecco, intanto grazie per essere con noi. E la prima domanda che voglio farti, Francesco, è questa. Ecco, com'è la vita in Belgio? Qual è la situazione degli expat? Perché adesso si parla molto di expat. Io qui a Bruxelles devo dire, ecco, tra l'altro noi siamo qui a Bruxelles. Bruxelles è una città particolare, tutti la sentite nominare dalle cronache per il Parlamento, ma Bruxelles è anche la Grand Place, anche turisticamente una città frequentatissima. Ecco, a te la parola, Francesco.
1: Allora, Bruxelles per noi italiani che viviamo qua è un po' un piccolo paradiso, perché è una città che è molto intelligente, quindi è pensata per le famiglie, è pensata per i single, è pensata per le persone anziane, pensata per le mamme con i bambini, per i papà con i bambini, ed è pensata per tutti quelli che ne sono per passaggio, per lavoro, perché la città purtroppo e per fortuna crea molte situazioni lavorative passeggere per via delle situazioni lavorative di un po' di tutte le situazioni, le multinazionali, le istituzioni politiche, gli stagi, gli studenti universitari. Quindi c'è molto passaggio sia turistico che sia culturale e lavorativo.
0: Quindi una città cosmopolita, una città internazionale. Infatti, se voi passeggiate per le strade di Bruxelles, vedete un sacco di persone che arrivano un po' da tutto il mondo. È come fare il giro del mondo in realtà senza muoversi quasi. È vero?
1: Una piccola New York, perché Bruxelles forse è la città nella quale si concentra la maggior parte delle etnie e nazionalità presenti sul territorio europeo. Quindi è facile incontrare per strada le persone che abbiano culture completamente opposte, ma che condividano gli stessi, le stesse esigenze, gli stessi valori, le stesse necessità di lavoro, di vita quotidiana, di famiglia e quant'altro.
0: Ecco, sicuramente il Parlamento europeo che c'è qui a Bruxelles, questa istituzione sovranazionale, ha sicuramente un peso specifico in tutto questo. Però ecco, quello che credo a tutti noi così interessi è sapere come gli italiani che vivono stabilmente qui a Bruxelles, ecco, come ci vivono. Ecco.
1: Allora, gli italiani che vivono stabilmente a Bruxelles vivono l'Italia in due parti: quelli che lavorano nelle istituzioni europee, i ragazzi italiani, le donne italiane, le persone italiane che vengono a Bruxelles per lavorare nelle istituzioni europee, vivono il Belgio male perché non se lo godono e vivono con il ricordo dell'Italia. Non so che ricordo, ma vivono col ricordo dell'Italia perché sono qua attraverso l'Italia. Poi ci sono gli italiani invece che vivono qui per il gusto di vivere all'estero, di fare altre esperienze, che hanno una visione completamente diversa dell'Italia e del resto comunque dell'Europa in generale, perché le esigenze sono diverse.
0: Ecco, tu da quanto tempo vivi qua a Bruxelles? Tu hai sempre vissuto qui a Bruxelles?
1: Io ho sempre vissuto a Bruxelles, sono 15 anni che vivo in pianta stabile a Bruxelles e vivo a Bruxelles come un luogo estremamente facile per gli aspetti logistici, per gli aspetti abitativi, per gli aspetti professionali, per degli aspetti di sviluppo del proprio essere.
0: Ecco, una cosa che sicuramente ti è d'aiuto, credo, no? È la lingua. Tu parli francese, tu non parli solo francese, parli più di una lingua.
1: Io non parlo solo francese, parlo più di una lingua, ma se mi confronto al 90% dei brussellesi, sono la persona che parla meno lingue, perché la persona più sciocca a Bruxelles parla una media di 7-8 lingue.
0: 7-8 lingue? Caspita!
1: E io ne parlo solamente 3, forse anche male.
0: No, le parli benissimo, questo posso confermare. E inoltre, quello che bisogna aggiungere, tu sei un archeologo, hai lavorato come archeologo e sei una guida nazionale e hai delle competenze infinite, ma tu continui sempre a studiare?
1: Allora, qua in Belgio, in generale, le persone continuano a studiare, perché esiste la formation en continu, quindi vuol dire che qualsiasi persona può continuare a studiare, a formarsi, non per forza iscrivendosi all'università o seguendo delle scuole di un certo livello, ma semplicemente per il gusto di studiare, di formarsi, e quindi non esiste una differenza né di generazione né di cultura linguistica, perché qualsiasi lavoro che tu voglia fare, ovviamente se vuoi diventare medico, di certo non è che lo vai a imparare alla scuola serale, ma è la possibilità di imparare a diventare bibliotecario, di diventare guida turistica, di diventare giardiniere, cioccolatiere, di diventare, non lo so, infermiere, facendo comunque delle scuole che ti permettano in continuato, a seconda dei tuoi orari, di poterti formare.
0: Ecco, ma tu quando sei partito dall'Italia sei venuto a Bruxelles con l'idea di diventare guida, di fare questo oppure...
1: No, sono venuto con l'idea di fare altre cose che ho fatto, e il diventare guida è stata una conseguenza logica delle esperienze che ho fatto nei primi anni qui a Bruxelles e in Belgio per scoprire quello che avevo attorno di me.
0: Ecco, ma la tua passione, ecco, per l'archeologia, no, passione, tu sei un archeologo, quindi questa tua specializzazione, quanto ti ha aiutato per fare la guida?
1: Non mi è servita a niente, mi dovete scusare, non serve avere una laurea in archeologia, un dottorato, una specializzazione in archeologia per fare la guida. Per fare la guida servono delle conoscenze tecniche, innanzitutto, perché la guida, prima di dire che un monumento misura 200 metri d'altezza e che ci sono 500 tonnellate di pietra per farlo, c'è bisogno di tutta una serie di competenze tecniche e c'è bisogno di una certa empatia. Poi le informazioni storico, artistiche, geografiche, geopolitiche, quelle e quell'altro, esulano dal fatto di essere guide, sono delle conoscenze in più. La brava guida è la persona che sa fare tecnicamente il proprio lavoro e quindi sa pensare anche alla pipì del proprio cliente, che è un benessere del proprio cliente.
0: Ecco, quindi tu adesso hai questa tua professionalità ormai consolidata, hai queste tue scelte e ovviamente ti trovi bene. Tu torneresti in Italia?
1: Non tornerei in Italia per tanti motivi. Non tornerò in Italia per fare la guida turistica, perché non mi hanno voluto come guida turistica, perché mi hanno considerato purtroppo non idoneo, ragione per la quale sono venuto qua, una delle ragioni per la quale sono venuto qua. Non tornerò in Italia perché comunque la multietnicità e la multiculturalità che presenta Bruxelles e il Belgio in Italia sono inesistenti, e non tornerei in Italia perché comunque è molto più divertente accogliere i propri compaesani, compatrioti all'estero e fargli vedere le bellezze dell'estero e non accoglierli a casa quando già conoscono che è bello.
0: Senti, ancora una domanda che forse è quella più difficile. Un po' di nostalgia però per le tradizioni italiane, per quelle che sono le abitudini italiane, vivendo all'estero così, anche la lontananza, eccetera, ce l'hai, la senti oppure no?
1: Penso che gli italiani che sentano la nostalgia dell'Italia all'estero sono quelli che sono stati costretti ad andare via per ragioni professionali, che il lavoro li ha portati fuori. Per chi come me ha scelto di andare via, la nostalgia è semplicemente della persona che gli manca, ma non del paese o della regione geografica, perché poi sia in Belgio, a Bruxelles e in tutte le parti d'Europa è pieno di italiani, ed è facile ritrovarsi a casa anche a 1500 chilometri.
0: E uno sguardo sul nostro stivale, questa lunga penisola, no, con tante regioni. Ogni regione, devo dire, in Italia, questo va detto, ha delle eccellenze, sia culturali, storiche, eccellenze anche nel settore agroalimentare, enogastronomico, ecco. E questo forse la rende unica, no, l'Italia, rispetto alle altre nazioni. Secondo, ecco, se tu guardi verso l'Italia, oggi che pensi dell'Italia?
1: Se la guardo come le persone che guardano l'Italia dall'estero, l'Italia è solo un posto dove ti vesti bene e mangi bene. Se la guardo come un italiano, penso che l'Italia può fare di più, si può dare di più e si può fare di più.
0: Io direi che ci hai raccontato bene questa dicotomia, perché poi essere italiano, vivere all'estero, ecco, bisogna proprio riuscire a capire questo. C'è chi lo fa per scelta e chi per condizione. La tua evidentemente è una scelta, e non mi resta che dire grazie a Francesco Loconte, archeologo e guida nazionale belga. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, vi auguro una buona serata e buona continuazione e buon ascolto.
0: Grazie ancora, l'appuntamento di oggi termina qui. Devo dire, è stato veramente interessante questo appuntamento. Grazie ancora.

0: Adesso ci colleghiamo con Concetta Moscato, guida turistica, ma lei lavora in territorio francese, quindi guida abilitata. Buongiorno Concetta, intanto grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie di avermi chiesto di partecipare.
0: Ma guarda, mi fa molto piacere averti con noi perché in questa puntata ci saranno altre persone, per esempio, persone che sono nate in Italia e si sono trasferite all'estero, chi da 5 anni, chi da 10 anni, e adesso sentiremo tu da quanti anni vivi in territorio francese. Io dico territorio francese perché poi arriveremo a definire esattamente dove vive Concetta, che è un'isola fantastica.
1: Certo. Allora, io sono in Francia adesso da 40 anni, sono arrivata qui molto giovane, ma ho vissuto in varie regioni del territorio francese. Fai bene effettivamente a precisare il territorio francese perché ho vissuto anche nelle DOM, quindi dipartimenti d'oltremare.
0: Wow, allora mi viene spontaneo chiederti in quali sono queste cinque regioni fantastiche, insomma, i paradisi terrestri per
1: Sì,
0: antonomasia.
1: ho vissuto 4 anni all'isola della Réunion, che fa parte dell'arcipelago delle Mascareignes, per essere più precisa, è una delle 3 isole con le Mauritius, quindi nell'Oceano Indiano.
0: Isole bellissime, tra l'altro, con veramente isole da sogno, quelle che adesso vengono scelte per i matrimoni.

0: fine, quindi la mia isola di cuore, non so se devo già dirlo.
1: Certo, assolutamente.
0: Allora, la mia isola del cuore è la Corsica, sì, la Corsica, molto vicina all'Italia per tanti aspetti, non soltanto geografico, ed è lì che mi sono sentita veramente bene e soprattutto mi sono sentita a casa.
1: Ecco, ma cos'è che della Corsica rimane nel cuore? Perché chi ci viene da turista coglie moltissimi aspetti, sia quelli naturali, quelli storici. Ricordiamo che ad Ajaccio è nato Napoleone, giusto?
0: Giusto. Ma la Corsica, sì, per i turisti è la prima cosa sono le bellezze naturali, che sia il mare, che sia anche la montagna, non bisogna dimenticare le montagne, è chiamata l'isola montagna. E quello che più forse per un italiano voilà, ci si lega perché per molti aspetti corrisponde a varie faccettature delle nostre regioni, e non darei una regione in particolare, anche se storicamente la Corsica è stata legata per 500 anni alla Repubblica di Genova, ma voilà, ogni persona italiana che viene dalle varie regioni italiane può trovare in Corsica un qualcosa che gli ricorda casa sua.
1: E che cosa, per esempio, nel cibo, nell'aspetto naturale, nella storia?
0: Sì, allora l'aspetto naturale, ecco, che sia il mare, che sia la montagna, la storia, ma anche la cultura, le tradizioni. Molto spesso ritroviamo, ecco, delle cose. Io, nel mio lavoro, ho l'abitudine di dire alle persone che viaggiano con me: sono sicura che anche voi potreste parlarmi della stessa cosa della vostra regione, perché proprio c'è un legame molto molto forte, un legame culturale. Oggi si parla di un legame culturale con la Corsica rispetto all'Italia, e quindi tante cose va da, sì, dal semplice, dalla gastronomia, dal modo di, ma anche la lingua, forse mi chiederai per la lingua corsa, che cioè, un italiano viene in Corsica, capisce benissimo, si chiede da quale regione vengono i corsi, da quale regione italiana, perché fa pensare, ecco, ci sono proprio degli aspetti delle nostre lingue regionali, diciamo così.
1: Ecco, ma come tu ci vivi, quindi per te è la quotidianità, come si vive in Corsica, su un'isola? Ecco, com'è lo stile di quotidiano? Ecco.
0: Allora, il quotidiano è abbastanza un po' come ovunque. È vero che siamo su un'isola, allora forse si vive in modo molto più semplice, molto più anche in modo sano, direi. Ci sono degli aspetti della società insulare come altre isole, non è soltanto la Corsica, dove già il rapporto alla popolazione, se si arriva con questa voglia di integrarsi, di cercare di capire anche un po' la loro identità, lo sai che hanno un forte accento identitario, no? Vogliono essere riconosciuti come un popolo a parte, e quindi già così lo vivi quotidianamente, le persone vengono verso di te, si parla facilmente, voilà, può essere, e bisogna comunque dare tempo alle persone del posto di venire verso di te, di integrarti proprio per l'assimilazione. Ecco, per loro è molto importante.
1: Però mi sorge spontanea la domanda: tu comunque sei di origine italiana, giusto?
0: Quindi,
1: ecco, e sei riuscita.
0: Le cose sono state più facili, giusto? No, hai ragione.
1: Sei riuscita, no, quello che volevo chiederti è questo: sei riuscita comunque ad integrarti con la società corsa? Perché francese è un discorso, ma la regione della Corsica, come altre regioni tipo la Bretagna, che sono molto chiuse in se stessi, cioè sulle loro tradizioni, la loro cultura. Ecco, una persona che viene da fuori, come è stata accettata? Bene? O col fatto di essere italiana, se è andata in corsia preferenziale?
0: Allora, sì, io credo che c'è in parte il fatto di essere di origine italiana, quindi non siamo visti come loro dicono i pinzuti, voilà, siamo italiani, quindi è diverso, ma tu prendi l'esempio della Bretagna e allora io, cioè non è il fatto di essere chiusi sulla loro tradizione, al contrario, il corso è aperto su tanti altri popoli che sono nel Mediterraneo, e forse questa è anche la particolarità. Io sono napoletana, io sono di Napoli, e quindi in effetti c'è qualcosa di comune.

0: sai che a un certo punto si è parlato di una comunità di destino, no? Perché si parla proprio di queste comunità che vivono in Mediterraneo e che hanno sempre qualcosa in comune, anche se purtroppo posso dirlo, sono molto spesso sono le religioni, no? che ci separano alla politica, alla geopolitica, ma è vero che essere italiani per loro, ecco, c'è già un qualcosa di che va avanti, insomma, qualcosa già di guadagnato effettivamente. Io posso dire, io e i miei ragazzi, o tre ragazzi, quando sono arrivati qui erano adolescenti, quindi avrei potuto incontrare difficoltà. I miei ragazzi arrivano e mi dicono: ma mamma, abbiamo l'impressione di essere in Italia. Perché? Perché ecco, il modo di fare, le tradizioni, la famiglia, la cosa importante è la famiglia, aiutare le persone che sono intorno a te. Anche questo, se tu dimostri proprio di voler integrarti anche in questo modo, ma le cose a me è sembrato facile, però so che ci sono state delle persone che hanno incontrato difficoltà. Comunque rimane un'isola, attenzione, è un'isola e per me l'isolano, il corso è da... a un certo modo hanno ragione, aspettano sempre di vedere un po' qual è il comportamento, che sai che non è facile arrivare in un luogo dove non conosci. Io questo non l'ho risentito, poi ho fatto la scelta di diventare guide conferencière, quindi ho studiato in Corsica, ho fatto i miei anni universitari in Corsica, e anche questo penso che sia stato anche positivo nella mia integrazione, perché loro hanno capito che c'era proprio una démarche, una volontà. Di integrarsi.
1: Ecco,
0: e poi questo
1: sì, ecco, avrei ancora una domanda. Di origine italiana, vivi in Corsica e in Corsica ti sei integrata molto bene, ami questa terra e si sente da quello che dici, da quello che hai detto. A questo punto, quando guardi verso l'Italia, com'è il tuo punto di vista sull'Italia? Come la vedi? La vedi vicina, lontana, cambiata, con abitudini giuste e sbagliate? Come la vedi?
0: Allora, mi pone una domanda abbastanza complessa, perché in effetti io sono andata via 40 anni fa, ritorno in Italia varie volte, ma la società italiana evolve, cambia come tutte le altre società. Beh, l'Italia che io conoscevo era un'Italia che non era molto aperta sull'esterno, cioè ogni regione era molto, insomma, chiusa sulle sue. Invece adesso abbiamo un'Italia che è molto aperta, soprattutto sul Mediterraneo, e questo sia positivo o negativo, io non ho la mia idea, ma per me, ma figurati che il fatto semplicemente di lavorare, no? Lavorare, avere dei gruppi italiani, per me è una felicità immensa, perché poi io scopro i difetti, io molto, in effetti molto raramente ho dei napoletani, perché siccome ecco, Napoli è giù, nel sud non sono molto, invece abbiamo molto spesso dei gruppi che vengono dal nord dell'Italia, dal centro dell'Italia, e quindi anche per me sono scambi importanti, perché mi danno molto di un'Italia forse che io non conoscevo molto bene. E l'Italia di oggi è un'Italia sì che sta conoscendo i grandi cambiamenti che forse la Francia ha conosciuto 30 anni fa, 40 anni fa, con una storia diversa, perché poi geopolitica del paese, no? Che fa che sei più o meno aperto su altri paesi, ma oggi l'Italia penso che sia proprio in pieno in questo grande cambiamento, e non è facile, lo so, che ancora una volta non porto nessun giudizio, perché so che non è facile.
1: Assolutamente. Però c'è qualcosa che ti manca nel quotidiano, non so, il cibo piuttosto che qualche vino, qualche cosa.
0: Sì, un pochino il cibo, anche se in Corsica riusciamo abbastanza facilmente ad avere i prodotti italiani. E, no, io non mi sento molto. Non potrei dirti se c'è qualcosa che mi manca dell'Italia, perché io vivo in un luogo dove c'è ancora un qualcosa di italiano, capisci? C'è ancora un legame che non si può spiegare, e quindi io mi sento bene, sto benissimo, quando vengo in Italia sono felicissima, ecco, ancora una volta ritrovo un po' le mie origini, ma in Corsica non sono spaesata per niente, assolutamente per niente, no.
1: Ecco, senti, l'ultimissima cosa, chi viene in Corsica, qual è il sito che assolutamente non deve perdere?
0: Oh, e questa è una
1: Io per esempio, io direi sicuramente Ajaccio e Bonifacio, non sono assolutamente da vedere, ma io non perderei anche il Cap Corse, il famoso dito della Corsica.
0: La Balagna con Isola Rossa, Calvi è fantastica e so che molti, molti italiani voilà, preferiscono questa parte anche perché è molto accessibile facilmente. E poi ci sono, per esempio, una zona dove sono stata la settimana scorsa che è veramente una meraviglia, è il Golfo del Valinco, tra l'altro, che è il golfo che si trova tra Ajaccio e Bonifacio, là ritrovi veramente dei luoghi ancora preservati dove non c'è quella, come si dice, non è Porto Vecchio, il Porto Vecchio è la città jet set, insomma, con l'animazione. So che molto spesso gli italiani ricercano questo tipo di vacanza, ma sinceramente ci sono dei luoghi dove che sono veramente, è il Capo Corso, come dici tu, è uno dei luoghi fantastici. Sì, tutta la zona che va dal Salentara a Porto Vecchio e all'interno c'è una microregione, un territorio chiamato la Castaniccia. Bisogna andarci in auto, Noi lo facciamo raramente, perché insomma è un luogo fantastico, magico, castagneti immensi, veramente con delle tradizioni, con dei luoghi da visitare, con delle chiesette barocche. Arrivi in un paesino, non ti aspetti di vedere questo. Quindi tanti itinerari veramente da sviluppare, ma io so che gli italiani conoscono, ormai voilà, la Corsica era forse 20 anni fa. A parte le persone che vengono individualmente, ma in gruppo, non era molto gettonata, come diciamo, invece adesso sì. E ti dico, se posso permettermi di terminare
1: Certo.
0: su un punto, è la parte culturale, artistica. Molto spesso nei programmi, fino a poco tempo fa, si diceva: ora andiamo a vedere un posto bello, mare, montagna, la chiesa, ma c'è tutto un aspetto artistico della Corsica, sempre legato comunque al nostro mondo italiano, come per esempio il Museo delle Belle Arti di Ajaccio, che è legato a un personaggio sempre della sfera napoleonica, il cardinale Fesch. E là, guarda, che è una sorpresa, ogni volta che adesso sempre di più le agenzie italiane mi chiedono di fare la visita, guidata, io ho fatto gli studi proprio su questo tipo di soggetto e vedo, voilà, veramente le persone sono molto molto contente di questo momento così culturale tra le varie, insomma, escursioni in mare, in montagna. C'è sempre, voilà, vorrei veramente mettere in avanti per il turismo, naturalmente, questo aspetto culturale. C'è un itinerario romanico molto bello che è stato realizzato a livello europeo tra la Toscana, Liguria, Corsica, Sardegna, bellissimo anche da fare. Quindi ci sono tanti aspetti culturali davvero da scoprire, le persone sono molto molto sorprese.
1: Grazie a Concetta Moscato, guida turistica, come si dice da noi, e guida conferenziera, come si dice
0: Scusami.
1: invece in Francia.
0: Sì.
1: Grazie per essere stata con noi. E
0: Grazie a te, grazie.
1: come sempre devo dire che l'appuntamento di oggi termina qui, sul pezzo con l'autore, tornerà la prossima settimana. Stessa ora, stesse frequenze, RNC 107.4 per Torino Asti aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it, infine la replica sabato alle 9. Potete riascoltare i podcast che sono disponibili al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina YouTube di Marina Ferrero e su Instagram come Tanto Mondo. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. Alla prossima, state sul pezzo!
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La scuola si è aperta a tutti, deve stabilire legami, non formare ghetti. Così ieri il presidente della Repubblica Mattarella ad Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico di scuola, ha parlato il presidente della CEI nella sua introduzione ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente. Il cardinale Zuppi ha chiesto di costruire pace anche attraverso una scuola che sia inclusiva. Fra i temi affrontati anche quello del fine vita, sottolineata l'importanza dell'accesso alle cure palliative con l'auspicio di un confronto parlamentare responsabile. E sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, i dirigenti scolastici però sollevano dubbi. Sentiamo Antonello Giannelli dell'Associazione Nazionale Presidi.
1: Soprattutto nelle scuole dell'infanzia, la scuola primaria, quindi quando abbiamo a che fare con bambini piccoli, il bambino frequenta la scuola vicino casa. Ora, se per varie ragioni c'è un quartiere, un rione che è abitato da tanti stranieri, non so, adesso faccio l'esempio dei cinesi, non me ne vogliano, perché se prendiamo Prato, Prato è un esempio di insediamento cinese molto importante, ci sono tante aziende tessili, spesso di proprietà di cinesi stessi, ed è evidente che in quel contesto ci si può facilmente trovare con un numero di domande di iscrizione che è anche superiore a quello delle domande degli italiani. E allora il problema è che cosa si fa in quel caso. Non è agevole dire a un bambino piccolo di 6, 7, 8 anni, insomma, vai e spostati di 5 chilometri, faccio per dire. In genere la scuola primaria è abbastanza vicino alla residenza, quindi il problema è di natura pratica ed è questo che ho detto.
0: In Ucraina, massicci attacchi russi nella notte sull'est del paese. A Dnipro sono morte 4 persone. Il presidente ucraino Zelensky è a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si apre oggi, dove è previsto un incontro con il presidente Trump. La Russia dice di aver abbattuto nella notte 297 droni ucraini. Le tensioni nel Golfo, gli scontri nello Yemen fra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i ribelli Houthi filo iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Lo hanno riferito alla Associated Press fonti militari di entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono oggi che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, provocando 14 civili. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov nelle province di Pesaro e Rimini. E i 4 gli inquirenti sono arrivati dopo una costante attività di monitoraggio dei siti d'area e profili social. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone che saranno sottoposti ad analisi. È stato poi trovato del materiale cartaceo contenente riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: RNC in blu.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti e ben ritrovati, appuntamento di martedì 22 settembre con me Federico Quello del Mattino qui su RNC, sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming ci potete seguire attraverso il sito rncweb.it. Una mattinata da passare insieme con tanta musica sicuramente, ma anche tante notizie, tanti temi di attualità. Tra poco le condizioni meteo, che cosa accadrà nei prossimi giorni sia a livello locale, regionale, piemontese, che poi su tutto il nostro paese, l'Italia, e poi tanto tanto altro di cui occuparci, dal caro energia che può costare fino a 250 euro a famiglia e tanto altro ancora. Vedremo anche la situazione a livello internazionale, che cosa ci racconta per quest'oggi tra Medio Oriente e Ucraina, e poi ancora tanto altro anche nella nostra ultima parte di diretta in compagnia insieme fino a mezzogiorno naturalmente. 345 3233 124 per tutti i vostri messaggi attraverso gli sms, poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: tutti, signor Mecheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

0: Eccoci pronti col nuovo aggiornamento meteo. Ieri il Piemonte è stato ancora interessato da un'ampia area di alta pressione col massimo sul Golfo di Biscaglia, che ha causato temperature localmente superiori anche ai 30 gradi nel corso del pomeriggio. Tra questa sera e domattina una vasta depressione estesa tra la Bielorussia e il mare Egeo convoglierà invece una ventilazione da est nord-est nei bassi strati anche sul Piemonte, con quindi temperature in lieve calo e addensamenti nuvolosi a ridosso delle Alpi occidentali e sulle pianure adiacenti, in un contesto ancora prevalentemente soleggiato. Giovedì una depressione in veloce movimento dalla Germania verso i Balcani settentrionali causerà un rinforzo dei venti sui rilievi alpini. Andiamo a vedere nel dettaglio la situazione prevista per questo martedì 22 settembre. Cielo soleggiato con addensamenti sul settore appenninico, graduale aumento della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio sui settori pedemontani, alpini e sulle zone pianeggianti adiacenti, con nuvolosità compatta nel corso della prossima notte. Precipitazioni che risulteranno deboli sui settori pedemontani e alpini da questa sera, venti deboli o moderati da nord-nord-ovest sulle Alpi, moderata tramontana sull'Appennino e debole ventilazione da est-nord-est in pianura, localmente moderata sul settore più orientale. Vediamo anche le temperature nel dettaglio. Per quest'oggi sono previsti 14 gradi di minima ad Asti, 28 gradi la massima, a Cuneo 17 gradi di minima, 24 di massima, per Torino 17 gradi il valore minimo, 28 quello massimo. Domani mercoledì 23 settembre cielo inizialmente nuvoloso fino al primo mattino, in seguito avremo ampie schiarite con cielo soleggiato e il passaggio di velature nel corso della notte. Precipitazioni deboli sui settori pedemontani alpini fino all'alba, in seguito residui fenomeni sulle Alpi marittime, venti deboli o moderati da nord nord ovest sulle Alpi, debole ventilazione nord orientale sugli altri settori. Infine il quadro delle temperature per la giornata di domani: 16 gradi di minima ad Asti con 25 di massima, anche a Cuneo 16 gradi la minima, 23 gradi di massima, a Torino invece temperature fra i 17 gradi di minima e i 26 gradi di massima.
1: Con gli occhi

fresco. Maria Antonietta e Colombre senza vestiti, alle 10:23 minuti per l'autunno. Beh, ormai ci siamo, domani, mercoledì 23 settembre, ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali, previsti sul sud Italia. Queste le previsioni degli esperti per oggi, per i giorni a venire. Domani, come detto, sarà il giorno dell'equinozio d'autunno, il momento astronomico in cui il sole si trova perpendicolare proprio all'equatore terrestre, determina quindi un'equa distribuzione delle ore di luce e di buio su tutto il nostro pianeta. Il meteo.it conferma che questo passaggio si associerà a un graduale fisiologico cedimento dell'alta pressione di origine azzoriana, favorendo l'ingresso di correnti orientali più fresche. Nella giornata di oggi l'afflusso di correnti da nord-est determinerà un primo calo delle temperature massime, stimato nell'ordine fra i 3 e 4 gradi al nord lungo il versante del Mar Adriatico. I valori rientreranno progressivamente quindi nelle medie climatiche, se vogliamo, del periodo. Dal punto di vista dei fenomeni, l'ingresso di aria fresca in quota favorirà la formazione di temporali locali sulla Calabria, sulla Sicilia orientale, sul settore del Cilento. Sul resto del nostro paese prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, con valori termici temperati lungo la fascia tirrenica. Domani il tempo sarà in gran parte soleggiato, con temperature adeguate alla stagione, residua instabilità confinata alle isole maggiori della Calabria. Però tra la serata di giovedì e quella di venerdì assisteremo al passaggio di un nucleo di aria fredda di matrice nord europea. Questo sistema perturbato si sposterà lungo la penisola, interessando principalmente il versante est. Venerdì sarà quindi una giornata caratterizzata da instabilità lungo la fascia adriatica fino al sud, con piogge temporali anche di moderata intensità e un rinforzo della ventilazione. Il passaggio del fronte risulterà comunque rapido, nel corso del prossimo fine settimana l'impulso instabile muoverà verso il basso Ionio, lasciando residui occasionali rovesci sulle estreme regioni del sud. Contemporaneamente, a partire dal centro-nord, si assisterà al riconsolidamento dell'anticiclone delle Azzorre, che ripristinerà condizioni di tempo stabile soleggiato. Le proiezioni per la fine di questo mese di settembre, i primi giorni poi di ottobre, indicano la persistenza dell'alta pressione con temperature nella media stagionale su gran parte d'Italia.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC,
3: la tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

caldo di attualità che potrebbe continuare a svuotare le nostre tasche anche nel 2027, costando ben 250 euro a famiglia. Nello scenario più sfavorevole, elaborato dall'ufficio studi di Confcommercio, col prezzo quindi del petrolio Brent stabilmente a 140 dollari al barile, l'inflazione potrebbe arrivare ben oltre il 3%. L'allarme emerge dall'analisi realizzata da Confcommercio insieme al centro studi con sulle conseguenze della nuova impennata dei prezzi dell'energia, una fiammata che arriva quando l'inflazione ha già ripreso da sé a correre. Il problema è anche strutturale: nel 2025 il 43,7% dell'elettricità italiana è stato prodotto utilizzando gas, contro il 18,2% soltanto della Spagna, il 17,6% della Germania e appena il 3,2% della Francia. Quando salgono le quotazioni del gas, quindi il prezzo dell'elettricità italiana tende a risentirne più rapidamente. Il divario è già evidente: a settembre l'elettricità in Italia costa 65,3 euro al megawattora in più rispetto alla Germania, 67,2 euro in più della Spagna e 69,4 euro in più della Francia. E la stangata non riguarderebbe soltanto le famiglie. Nello scenario peggiore, Confcommercio stima anche una perdita di 0,3 di prodotto interno lordo, che porterebbe la crescita del 2027 allo 0,6%. Per commercio, turismo e ristorazione, intanto il rincaro delle bollette elettriche potrebbe già superare il 1 miliardo di euro nel secondo semestre del 2026. Il rischio è dunque che lo shock partito dall'energia si vada a trasferire prima sui prezzi e poi, attraverso la naturale, inevitabile perdita di potere d'acquisto, sui consumi e quindi sulla crescita.

Cabana con Irama, con una canzone che ci ha accompagnato per tutto il corso di questa estate 2026 che sta per terminare, anche poi dal punto di vista astronomico. Parliamo invece ora di Torino, è sempre più dipendente dall'auto. In che senso? In termini di industria? No, parliamo qui degli spostamenti. Il 47% degli spostamenti a Torino avviene in macchina, in auto, quasi quindi uno spostamento su due in automobile, secondo quella che è l'analisi di Legambiente. Il 47% dice degli spostamenti cittadini viene effettuato in auto, mentre appena l'11,4% utilizzando il trasporto pubblico. Un divario significativo che porta il capoluogo piemontese tra le città italiane maggiormente dipendenti dall'auto. Anche i dati sul possesso delle automobili confermano questa tendenza. Nel 2024 a Torino risultavano 69 auto ogni 100 abitanti, il valore più alto registrato in Italia. Il dato inoltre è cresciuto rispetto al 2022, quando le auto erano 62 ogni 100 abitanti. Una su quattro è ancora alimentata a diesel, una motorizzazione tra quelle più inquinanti. Quanto dipende dalle abitudini dei torinesi e quanto invece dall'organizzazione del sistema di trasporto pubblico? Beh, per Legambiente il potenziale del trasporto pubblico resta ancora in gran parte inutilizzato. A questo si aggiunge un altro dato: il 60% degli spostamenti cittadini avviene su distanze che sono inferiori ai 5 km. Si tratta quindi, almeno in teoria, di percorsi che potrebbero essere affrontati, se vogliamo, anche a piedi, no? In bicicletta o utilizzando comunque i mezzi pubblici. L'obiettivo indicato per il 2030 è particolarmente ambizioso: scendere sotto le 35 auto ogni 100 abitanti. È 2030, mancano 4 anni a conti fatti. Ora il dato, dicevamo prima, lo riprendiamo, è 69 auto ogni 100 abitanti. Scendere di così tanto, insomma, mi sembra molto ma molto difficile, se non improbabile. Un traguardo che, appunto, se consideriamo questi numeri, richiede una forte riduzione del numero di automobili in circolazione e un maggior ricorso alle alternative all'auto privata. Dice, ci fossero più linee di metropolitana a Torino, beh, forse quel 69 ogni 100 abitanti, 69 auto ogni 100 abitanti, non saremmo arrivati in questi anni. Comunque, per Torino la strada verso una mobilità meno legata

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Annalisa e la sua Sinceramente ci portano alle 10 e 52 minuti qui su RNC. Piccola pausa, tra pochissimo le news con la nostra redazione, tutti gli ultimi aggiornamenti, le novità di questa prima parte di giornata nel GR Flash delle 11 con la redazione nazionale di In Blu. Noi ci ritroviamo subito dopo con la seconda ora insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina, nuova ondata di attacchi russi sul paese. 4 persone sono rimaste uccise a Dnipro, nell'est. E proseguono gli attacchi delle forze di Kiev sulle infrastrutture russe. Colpita una raffineria di petrolio a Kulibyshev, nella regione russa di Samara. Gli attacchi russi continuano, mentre oggi il leader ucraino Zelensky dovrebbe incontrare Trump a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Le tensioni nel Golfo, gli scontri in Yemen tra forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Lo hanno riferito alla France Presse fonti militari di entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, almeno 3 volte, causando il ferimento di 14 civili. Gli Houthi dello Yemen devono cessare immediatamente gli attacchi contro il trasporto marittimo, affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea generale dell'ONU. Sono 8 le persone ferite nella sparatoria davanti a un liceo della Turchia occidentale. Il responsabile è stato fermato dalla polizia, secondo quanto riferito da funzionari locali. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina a Turgutlu, nella provincia di Manisa, vicino alla città turistica occidentale di Izmir. Le telecamere di sicurezza mostrano il presunto aggressore, un ragazzo che indossava dei jeans, che camminava per strada tenendo quello che sembrava un fucile. Nel 2025 il deficit risulta pari al 3,1% del PIL, quindi sopra il 3%. Lo conferma l'Istat. L'Italia resta dunque nella procedura di infrazione. Rammarico del ministro Giorgetti, che puntava all'uscita dell'Italia dalla procedura. Il dato è comunque lieve miglioramento rispetto al rapporto deficit-PIL dell'anno precedente, quando era al 3,4%. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni di una 12enne avvenuta il 18 settembre alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla procura di Pesaro. Ai 4, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sono arrivati le indagini dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'area e profili social collegati. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone, che saranno ora sottoposti ad analisi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
2: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. 1986, alle 11:08 minuti su RN5 questo martedì 22 di settembre, e ripartiamo con la nostra seconda ora insieme, seconda ora in diretta fino a mezzogiorno con me Federico, quello del mattino, attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming attraverso il nostro sito. Ci trovate su www.rncweb.it. Vi basta un clic sulla scritta ascolta alla diretta per seguirci anche in formato digitale. Allora, tra poco le novità, gli aggiornamenti per quanto riguarda le questioni più calde a livello internazionale tra Medio Oriente e guerra in Ucraina e tanto altro ancora di cui occuparci anche nell'ultima parte in diretta fino a mezzogiorno. 345-3233-124 per tutti i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta@rncweb.it.

Fabrizio Moro con la sua Niente da perdere. Allora, definito la condizione dell'Iran critica per il presidente americano Trump, Teheran sta andando, dice, molto male e non avrà mai l'atomica. Dopo l'incontro di ieri con il sindaco di New York, Mamdani, il tycoon è tornato a parlare di Medio Oriente, spiegando di aver avuto riunioni in cui si è parlato di situazione critica per l'Iran, così, con queste parole, insomma, l'ha definita Trump. Intanto la Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU volta a sbloccare lo stretto di Hormuz. Lo ha riferito una fonte diplomatica ai giornalisti. La Francia intende collaborare con gli americani, i propri partner, a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che garantisca la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ha dichiarato la fonte. Lo scorso aprile Russia e Cina avevano posto il veto su una bozza di risoluzione promossa dal Bahrain e sostenuta dai paesi del Golfo e dagli Stati Uniti, che chiedeva già lo sblocco dello stretto di Hormuz. I combattenti antigovernativi Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo, è quanto hanno sollecitato i ministri degli esteri del G7 in un comunicato diffuso a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Le loro azioni riprovevoli delineano una pericolosa traiettoria di escalation che rischia di esacerbare ulteriormente il conflitto, di compromettere il commercio internazionale, di generare instabilità economica su scala globale, hanno aggiunto, ribadendo la necessità assoluta di garantire una sicurezza marittima permanente, nonché i diritti e le libertà di navigazione in tutto il mondo. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian, atteso oggi all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, ha promesso di difendere con fermezza le posizioni del suo paese sullo sfondo del conflitto con gli Stati Uniti. Dalla guerra siamo usciti a testa alta, il che rappresenta una fonte di dignità e orgoglio per tutti noi, ha detto. Ecco perché difenderemo con fermezza le nostre posizioni nelle sedi istituzionali internazionali, ha dichiarato Pezeshkian prima di lasciare l'Iran, secondo le immagini che sono state trasmesse dalla TV di Stato. La Cina ha dichiarato di opporsi alle sanzioni americane illegali contro le compagnie aeree iraniane, dopo che ieri il segretario del Tesoro Scott Bessent aveva minacciato potenziali misure in un'intervista televisiva. La Cina si oppone alle sanzioni unilaterali illegali che mancano di una base nel diritto internazionale o di un'autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun in una conferenza stampa. E infine l'ultima notizia: l'agenzia di stampa Wafa riferisce che coloni estremisti hanno attaccato al Mazra al Sharqiya a est di Ramallah nelle prime ore di oggi. Il comune della cittadina ha dichiarato che oltre 200 coloni sotto la protezione dei soldati dell'IDF hanno attaccato la periferia della città, danneggiando veicoli e abitazioni prima che i residenti locali li affrontassero e li costringessero ad andarsene. L'IDF non ha ancora commentato l'accaduto.

Taylor Swift, la sua Elizabeth Taylor, qui su RNC. Allora, veniamo anche all'Ucraina con il presidente francese Macron, che a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York si è detto soddisfatto per un colloquio costruttivo con Trump sulle guerre. L'obiettivo di Parigi è il sostegno di Kiev attraverso la fornitura di nuovi intercettori. Ieri intanto, secondo alcune fonti, il presidente ucraino Zelensky avrebbe incontrato il capo della CIA Ratcliffe in Irlanda. I due avrebbero avuto un breve colloquio mentre stava slittando nuovamente l'intesa tra i 27 nell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata, ma spiegano le fonti dell'Unione le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione del Coreper 2 è prevista per questa mattina. La bozza d'intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. La deadline per il rinnovo delle sanzioni è fissata a mezzanotte. Veniamo alle notizie allora di giornata con droni ucraini che hanno attaccato la raffineria di petrolio di Kuibyshev nella regione russa di Samara la scorsa notte. Il raid, secondo quanto riportato dai canali Telegram ucraini che citano testimoni oculari, ha provocato esplosioni, un grave incendio nell'impianto già oggetto di altri attacchi in passato, ultimo a giugno scorso, che aveva costretto lo stabilimento a sospendere le proprie attività. Il governatore di Samara, Vyacheslav Fedoryshev, ha dichiarato che l'attacco ucraino nella notte è stato respinto e ha riferito che sono stati danneggiati edifici e veicoli civili. La raffineria di petrolio di Kuibyshev è una delle più grandi imprese del settore petrolifero della regione. Si trova lungo il fiume Volga, nella Russia sud-occidentale, a circa 765 km dal confine con l'Ucraina. Lavora circa 3,7 milioni di tonnellate di petrolio all'anno e fornisce prodotti petroliferi utilizzati dal settore militare, industriale e dalle forze armate russe, secondo quanto riporta anche il Kiev Independent. Quattro persone sono rimaste uccise, altre sei ferite nel raid russo contro un'azienda nel Dnepr. A aggiornare il bilancio, Alexander Ganza, capo del Dipartimento di Polizia Regionale di Dnipropetrovsk. Come riportano i media locali, potrebbero esserci ancora persone al di sotto delle macerie dell'azienda danneggiata da un attacco nemico. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso, dicono i soccorritori. Gli attacchi russi continuano mentre oggi il leader ucraino Zelensky vedrà Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Intanto Zelensky e Macron si sono incontrati a New York. Tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno per l'inverno. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili, così come sul programma antibalistico Freya che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner, ha detto. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ci stiamo impegnando al massimo per rafforzare la protezione del nostro popolo, ha detto Zelensky su Telegram. Infine, l'ultima notizia, l'incontro tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio è previsto per domani, 23 settembre, a New York. Lo ha dichiarato in un'intervista alla TASS Kirill Loginov, direttore del Dipartimento per le Organizzazioni Internazionali del Ministero degli Esteri russo, alla vigilia della partecipazione della delegazione russa guidata da Lavrov ai lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per quanto mi è noto, l'incontro di Lavrov con Rubio è previsto per il 23 settembre, ha dichiarato. Riguardo alla possibilità di incontri bilaterali di Lavrov a margine dell'assemblea, Loginov ha riferito che qualora pervenissero richieste in tal senso anche da parte dei rappresentanti dei paesi occidentali, la parte russa le esaminerà tenendo conto del programma della permanenza del ministro a New York. Non abbiamo mai rifiutato gli incontri, ha spiegato.

della stellina c'era Ermal Meta a portarci alle 11:27 minuti su RNC. Allora, tra poco continuiamo a stare insieme fino a mezzogiorno in diretta sempre qui su RNC, sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming attraverso il nostro sito rncweb.it. 345-32-33-124 per tutti i vostri messaggi, gli sms, poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Saif con Tu mi piaci tanto qui su RNC. Allora, torniamo sul tema caldo, no, di questi ultimi giorni, che ha a che fare col mondo della scuola, studenti stranieri, quante classi superano davvero il tetto del 30%. Vediamo insomma i numeri al centro del dibattito o dietro il dibattito. In Italia circa una classe su 13 supera la soglia del 30% di alunni con cittadinanza non italiana, ma la percentuale crolla allo 0,6% se si considerano soltanto gli studenti stranieri nati all'estero, quelli che con maggiore probabilità possono avere bisogno, no, magari di un sostegno iniziale per l'apprendimento della lingua. E quanto emerge da un'analisi che è stata realizzata da scuola.net sulla base degli ultimi dati disponibili da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che sono però un po' vecchiotti, se vogliamo, perché sono relativi all'anno scolastico 2022-2023. I numeri comunque aiutano a definire le dimensioni di un fenomeno tornato al centro del confronto politico dopo che il ministro Giuseppe Valditara ha anticipato l'intenzione di intervenire per legge sulla presenza degli alunni stranieri nelle classi. L'iniziativa è stata poi annunciata anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il limite del 30% in realtà non rappresenta una novità, è già previsto fin dal 2010 dalla circolare ministeriale numero 2 emanata quando alla guida del Ministero dell'Istruzione c'era Maria Stella Gelmini. La disposizione stabilisce che di norma gli studenti con cittadinanza non italiana non debbano superare il 30% degli iscritti in ciascuna classe. La stessa circolare consente però un'applicazione flessibile: la soglia può essere superata quando gli alunni stranieri sono nati in Italia o possiedono già una buona conoscenza della lingua. Al contrario, può essere abbassata nelle scuole che accolgono invece un numero consistente di studenti arrivati da poco nel nostro paese, bisognosi quindi di un sostegno linguistico più intenso. Secondo i dati ministeriali, quindi rielaborati da scuola.net, nell'anno scolastico 2022-2023 gli studenti con cittadinanza non italiana erano 914.860, pari all'11,2% dell'intera popolazione scolastica. La loro distribuzione però non era omogenea. Alcune scuole e alcuni territori presentavano concentrazioni molto più elevate rispetto alla media nazionale. Gli istituti nei quali gli alunni stranieri superavano il 30% degli iscritti erano 4.223, equivalenti al 7,9% delle strutture scolastiche italiane. La quota raggiungeva il 9,5% nelle scuole dell'infanzia, l'8,9% nelle primarie, per poi scendere al 5,4% nelle medie e al 2,8% nelle superiori. Prendendo in esame le singole classi statali e non gli istituti nel loro complesso, quelle oltre la soglia rappresentavano il 7,6% del totale, poco meno di una ogni 13. Anche in questo caso le differenze fra i vari cicli erano rilevanti. Nella scuola primaria il limite veniva superato nel 12,4% delle aule, quasi una su 8. La percentuale scendeva al 7% alle medie e al 3,5% nelle superiori. Il dato complessivo cambia sensibilmente quando si distingue tra cittadinanza e luogo di nascita. Dei quasi 915.000 studenti con cittadinanza non italiana, infatti 598.745 erano nati in Italia, il 65,4%, quasi 2 su 3 in pratica. Si tratta nella maggior parte dei casi di bambini e ragazzi cresciuti e scolarizzati nel nostro paese, per i quali la conoscenza dell'italiano non rappresenta necessariamente un ostacolo all'apprendimento. Considerare quindi tutti gli studenti senza cittadinanza italiana come un gruppo omogeneo rischia di restituire un'immagine incompleta di quella che è poi la reale situazione. Se nel calcolo vengono inclusi soltanto gli alunni stranieri nati all'estero, la quota di classi nelle quali viene superato il tetto del 30% scende, secondo l'analisi di scuola.net, allo 0,6% su scala nazionale. Nelle primarie si passa dal 12,4% calcolato sull'insieme degli studenti stranieri allo 0,6%, nelle medie dal 7% allo 0,2%, alle superiori la percentuale si riduce
riduce dal 3,5% allo 0,8%. La cittadinanza dunque non coincide automaticamente con una difficoltà linguistica ed è proprio questa distinzione uno degli elementi da tenere in considerazione nel valutare l'effettiva composizione delle classi e la necessità di eventuali interventi. Il fenomeno è inoltre fortemente concentrato dal punto di vista geografico. Il 63,8% degli studenti con cittadinanza non italiana frequenta scuole situate nelle regioni settentrionali, il 23,3% al centro, mentre soltanto l'11,5% è distribuito tra sud e le isole. La Lombardia è la regione con la quota più elevata di classi statali sopra il limite, il 16,8%, segue l'Emilia Romagna col 15,6%, percentuale che sale al 25% se si prendono in considerazione soltanto le scuole primarie. Valori superiori alla media nazionale vengono registrati anche in Liguria, dove il tetto è superato nel 13,9% delle classi, in Piemonte con l'11,2%, in Veneto 10,5%, in Toscana il 10,4%. Nel Mezzogiorno le percentuali risultano invece molto più contenute, lo 0,4% in Puglia e Sardegna, lo 0,6% per la Campania, l'1,1% in Basilicata, l'1,5% per la Sicilia. E la sfida più che le classi differenziate sembra rimanere quella dell'integrazione in un'Italia dove due studenti stranieri su tre sono nati in Italia ma vengono considerati ancora non italiani.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Purple Disco Machine e Nile Rodgers su RNC a chiudere l'appuntamento di oggi in diretta con me Federico Quello del Mattino. Tra pochissimo in arrivo ci sono tutti gli ultimi aggiornamenti con le notizie di mezzogiorno nel GR Flash delle 12 con la nostra redazione nazionale di In Blu. Noi ci ritroviamo allora domani a partire dalle 10 sempre in diretta qui su RNC. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, nuova ondata di attacchi russi, 4 persone sono rimaste uccise, altre 6 feriti in un raid contro un'azienda di Dnipro nell'est del paese. E proseguono gli attacchi delle forze di Kiev contro le infrastrutture russe. L'Ucraina ha rivendicato l'attacco a una seconda raffineria a Bashkira, regione sud-occidentale. La guerra prosegue mentre il leader ucraino Zelensky dovrebbe incontrare Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Le tensioni nel Golfo, gli scontri in Yemen fra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni, lo hanno riferito alle agenzie di stampa straniere entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono che l'aviazione saudita ha bombardato la città portuale yemenita sul Mar Rosso di Al-Maka almeno 3 volte, causando 14 civili feriti. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente gli attacchi contro il trasporto marittimo, affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea dell'ONU che si apre oggi a New York. E oggi appunto si apre l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al centro i temi caldi globali, fra cui i conflitti aperti in Medio Oriente e Ucraina, a cui si agganciano le criticità dell'economia planetaria, il capitolo dell'intelligenza artificiale. Attesi a margine gli incontri bilaterali sulle guerre in corso. La Francia ha annunciato di essere al lavoro per una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz e garantire libertà di navigazione. Nel 2025 il deficit risulta pari al 3,1% del prodotto interno lordo, quindi sopra il 3%, lo conferma l'Istat. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione. Rammarico del ministro Giorgetti, che puntava quest'anno all'uscita dell'Italia dalla procedura. Il dato è comunque lieve miglioramento rispetto al rapporto deficit-PIL dell'anno precedente, quando era del 3,4%. L'Istat rivede al rialzo intanto la crescita del 2025 più 0,6%, la pressione fiscale è data al 42,9%, in aumento dello 0,7%. A Roma sospesa dal servizio un'educatrice per maltrattamenti nei confronti dei bambini di un asilo nido. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni audio e video che documentano numerosi episodi di aggressione verbali, umiliazioni e minacce. I piccoli venivano strattonati, colpiti con schiaffi alla testa, alle braccia e alle gambe. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri. Giovanni Lasri, il 36enne di origine albanese, ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba. Indagato a piede libero per omicidio volontario, l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione che era stata presa d'assalto dai ladri. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
5: E abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC in blu.
9: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
10: Con la radio ogni finestra una canzone.
11: Apriamo anche oggi le nostre finestre qui a Radio RNC e apriamo con la sigla e con la voce di Aldo, che vuole salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori, dare loro il benvenuto e il buon ascolto di queste che sono le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. Un ascoltatore mi ha telefonato dicendo che ama molto il tango e ascolteremo Piero Trombetta e la sua orchestra Tanghi maggiormente nel corso del programma di oggi, però insieme anche a tante e tante altre canzoni. Il cordiale saluto e il benvenuto ce lo dà proprio Piero Trombetta con una incisione che risale al 1953 a 78 giri per la Columbia. Zappalà ha composto Tango di mezzanotte, Piero Trombetta e la sua orchestra tipica. Cominciamo il programma di oggi con questo tango che ci dà il benvenuto e il buon ascolto.

aperto il programma di oggi con questa incisione grammofonica su richiesta di un gentile ascoltatore. Metteremo nel corso del programma di oggi, come abbiamo già fatto per altre trasmissioni, dei brani a tempo di tango. Tango di mezzanotte di Zappalà, incisione della Columbia a 78 giri del 1953, con il Piero Trombetta e la sua orchestra tipica, ha aperto la trasmissione di oggi. Una incisione che risale al 1933, la possiamo ascoltare dalla voce di Aldo Ardinghi. Il titolo della canzone è Mare Blu, incisione grammofonica, quindi logicamente essendo una incisione dal 1933.

incisione che risaliva al 1933 con la voce di Aldo Ardinghi. Abbiamo ascoltato Mare Blu. Il programma prosegue, come ho detto, ascolteremo alcune incisioni con Piero Trombetta e la sua orchestra tipica, un celebre tango, ora lo vogliamo ascoltare, di Filiberto e Penarozza, famoso brano dal titolo Caminito, in italiano sarebbe Sentiero. E oltre che Piero Trombetta e la sua orchestra tipica, c'è anche un coro che canta in lingua spagnola, Caminito.

questa incisione grammofonica risaliva al 1955. Piero Trombetta con la sua orchestra tipica, questo famosissimo tango abbiamo ascoltato, Caminito in italiano sarebbe Sentiero. Ascolteremo qualche altro tango con Piero Trombetta e la sua orchestra tipica, e parleremo anche di lui brevemente sempre nel corso di questo programma, ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo a Radio RNC. Vi ricordo che Radio RNC, oltre che per Torino, Piemonte e Cuneo, trasmette anche in internet, e di questo daremo spiegazioni ancora nel corso del programma di oggi. Mazzi, Gianni Mazzi con orchestra Giacomazzi, come composizione 1953 dal film Il favoloso Andersen. Voglio mettere in onda Wonderful Copenhagen. Questo brano è stato molto amato dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori, e lo vogliamo mettere in onda per questo nostro programma e nella puntata di oggi.

La voce che abbiamo ascoltato era di Gianni Mazzi, orchestra Giacomazzi, dal 1953. Abbiamo ascoltato Wonderful Copenhagen, splendida Copenhagen, così come il cantante parlava in italiano. Ascoltiamo ancora Piero Trombetta nel corso del programma di oggi con la sua orchestra e i suoi tanghi. Lui ha cominciato ed è conosciuto come violinista, compositore, direttore di questa orchestra e anche come cantante. Era nato a Milano nel 1914. Ha deciso di intraprendere l'attività concertistica, si diploma in violino e composizione al Conservatorio di Bologna. Quando il padre, noto baritono, perde la voce, deve recarsi al lavoro. Intorno al 1927 riesce a farsi assumere dal maestro Tarantino, che dirige l'orchestra dell'Apollo, famoso cabaret milanese nel momento, passando ai calzoni corti, allo smoking, che questo smoking gli è stato prestato da una cameriere. In seguito, dopo aver sposato Ada Alessandra Gisi, astro nascente ai tempi di Gino Franzi e della Fregers, è il primo violino nell'orchestra di Edoardo Bianco, incontrastato re del tango. Dopo aver ascoltato questo disco Polvere di Micheletti, tango con Piero Trombetta e la sua orchestra, incisione del 1944, dirò ancora qualcosa di lui.

Abbiamo ascoltato questa incisione grammofonica con Piero Trombetta e la sua orchestra tipica di Tanghi. Ho parlato qualcosa di lui e ancora un piccolo accenno su Piero Trombetta e la sua vita, perché negli anni 50 forma una propria orchestra e dopo aver fatto sospirare il suo volino per oltre 20 anni, suonando unicamente Tanghi argentini, è alla ricerca di qualcosa di nuovo. Ispirandosi allo stile dei Platters e alle notti trascorse da ragazzo in casa di un suo zio, guardiano dei cimiteri, decise di criminalizzare il ballo argentino con l'arrangiamento a terzine. Nasce così, su versi di Aldo Locatelli, Criminal Tango, che rende celebre in tutto il mondo e in Germania, dove in pochi mesi vendono oltre 1 milione di copie e viene fatto anche un film omonimo, Criminal Tango. Prende parte Trombetta a numerose trasmissioni. A Colonia nel 1960 viene assegnato il disco d'oro e però dopo la metà degli anni 60 la sua stella comincia a tramontare e noi ascolteremo ancora nel corso del programma di oggi un qualche brano. Abbiamo ancora metà della trasmissione da dedicare a canzoni e a Piero Trombetta e la sua orchestra. L'orchestra Bazzizza Paolo Sardisco è una canzone che ha titolo Tre Cerini.

canzone abbastanza commovente, questa che è andata in onda a Tre Cerini con la voce di Paolo Saldisco, e abbiamo ascoltato anche l'orchestra Bazzizza, e abbiamo acceso così con questa canzone nel buio delle canzoni del tempo passato che noi cerchiamo di rischiarare con Tre Cerini, così come abbiamo fatto per la puntata di oggi. Vedo se riesco a fare ascoltare un disco, è un po' malandato, ma di Bianco, che abbiamo parlato di lui nell'intervento precedente parlando di Piero Trombetta e la sua orchestra tipica, incisione del 1952, un tango dal titolo Plegaria. Piero Trombetta, la sua orchestra tipica, e lui ha inciso tanto per la Columbia, anche questa è una incisione grammofonica a 78 giri a Radio RNC.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. E dopo il fin qui detto proseguiamo il programma dicendo che queste canzoni e le trasmissioni di Radio RNC sono anche sul web, quindi in internet. Il sito è facilmente trovabile www.rncweb.it. R come

Roma, N come Napoli, C come Como, www.rncweb.it. In alto a destra c'è scritto ascolta dal vivo, ascolta live, cliccate lì e seguite le istruzioni per poter ascoltare in internet anche Radio RNC. E noi vogliamo proseguire questo nostro programma con la voce di una splendida donna come Marilyn Monroe. Il film La Magnifica Preda, Lionel Newman e la sua orchestra la accompagna nella canzone che ha per titolo L'uomo che voglio.

La voce di Marilyn Monroe che gridava aiuto. Abbiamo ascoltato Marilyn Monroe con Lionel Newman e la sua orchestra in L'uomo che voglio, spenda anche la voce di Marilyn Monroe. Ritorniamo a Piero Trombetta e la sua orchestra. Questa incisione risale addirittura al 1957. Mignoli ha composto una canzone tango, brani tango che vogliamo ascoltare maggiormente nel corso del programma di oggi qui a Radio RNC, con Piero Trombetta e la sua orchestra tipica. Molto a taglio viene questo titolo: Son ritornate le rose.

Grandi ed interessanti tanghi nella corsa del programma di oggi. Questa era un'incisione che risaliva al 1957, incisione grammofonica con Piero Trombetta e la sua orchestra tipica. Mignoli ha composto questo tango molto significativo per noi. Son ritornate le rose. Un'incisione degli anni 40, 1949, ancora con Piero Trombetta e la sua orchestra tipica. Qualche parola è pronunciata da Alma Lopez nel corso di questa incisione. Alù e Bertini hanno composto il tango dal titolo Zingara, incisione a 78 giri della Columbia.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: E con i tanghi e pirotrombette della sua orchestra e altre canzoni abbiamo terminato anche il programma di oggi a Radio RNC. Un cordialissimo saluto e a risentirci domani.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: In blu 2000 news.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Si apre oggi a New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. C'è attesa per l'incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Ucraina, non si fermano i raid russi, 6 le persone rimaste uccise in un attacco contro un'azienda a Dnipro nell'est del paese. Il rapporto deficit PIL al 3,1%, l'Italia resta in procedura di infrazione, rammarico del ministro Giorgetti. Fabbricavano e testavano Molotov in casa, indagati 4 minorenni fra Marche ed Emilia Romagna. Buongiorno da Antonella Mitola. In occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite che si apre oggi, c'è grande attesa per l'incontro fra Trump e Xi Jinping del 24 settembre. Il presidente cinese arriverà domani a Washington ad accoglierlo lo stesso leader americano. Giovedì la cerimonia di Stato alla Casa Bianca con maxi parata militare. Sentiamo Chiara Placenti.
3: Il cerimoniale è organizzato e molto più fastoso e impegnativo di quello che ha accolto Trump a maggio a Pechino, iniziare dal fatto che Xi non si presentò all'aeroporto ad accogliere il presidente americano. Sarà interessante capire se questa sorta di vantaggio di partenza del leader cinese avrà riflessi anche sui delicati dossier, a cominciare dai dazi. A novembre scadrà la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, entrambi puntano al rinnovo e le terre rare restano una delle principali leve negoziali di Pechino. Sul tavolo anche gli acquisti cinesi di prodotti agricoli, il capitolo Boeing, la creazione di una sorta di camera di commercio sino-americana. Ovviamente non mancheranno i dossier Taiwan e Iran. Ma i due giganti globali si impone un nuovo tema, l'intelligenza artificiale e i suoi rischi. In realtà c'è grande attesa anche per verificare le condizioni di salute del 73enne presidente cinese. Addirittura c'è chi metteva in dubbio la visita negli Stati Uniti dopo le voci di un grave malore che avrebbe colpito Xi durante il vertice dei BRICS la scorsa settimana a Nuova Delhi. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: E cresce la tensione nel Golfo fra Arabia Saudita e ribelli filo-iraniani. Anni Houthi, 4 morti per un attacco saudita su una città portuale yemenita. Gli Houthi cessino gli attacchi contro le navi mercantili nel Mar Rosso, il monito dei paesi del G7. Sentiamo Paolo Fucili.
4: Basta minacce al trasporto marittimo, è l'avvertimento lanciato dai ministri degli esteri del G7 allo Yemen, dove i ribelli Houthi avanzano e la tensione con la vicina Arabia Saudita si alza ancora. Le bombe saudite di stanotte sul porto di Al-Maka hanno ucciso 6 persone, incluse una donna e 2 bambini, ma i guerriglieri Houthi filo-iraniani ormai incombono sullo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso dall'Asia al Mar Rosso e all'Europa. A New York un'altra rotta cruciale del commercio mondiale, lo stretto di Hormuz, è al centro dell'attenzione all'Assemblea Generale dell'ONU. Fonti iraniane parlano di una nuova proposta di Teheran agli Stati Uniti per riaprire lo stretto e oggi al Palazzo di Vetro arrivano Trump e il presidente iraniano Pezeshkian. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Ora in Ucraina, nuova ondata di raid sull'est del paese, 6 le persone che sono morte a Dnipro nel bombardamento di un'azienda. Zelensky a New York dovrebbe incontrare Trump. Sentiamo Vito De Torre.
5: Il bilancio provvisorio dell'ultimo attacco missilistico russo parla di 4 morti e decine di feriti, presi di mira alcuni impianti metallurgici nelle città di Dnipro e Poltava. Gli ultimi bombardamenti che hanno colpito un pilastro dell'economia ucraina coincidono con l'arrivo del presidente Volodymyr Zelensky a New York. A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Zelensky ha incontrato Macron, col quale ha discusso di come rafforzare la difesa antiaerea per proteggere infrastrutture e popolazione in vista dell'inverno. Il presidente francese ha parlato con Donald Trump dell'opportunità di una tregua energetica che coinvolga Ucraina e Russia. Proprio oggi il capo della Casa Bianca incontrerà Volodymyr Zelensky. Secondo indiscrezioni, Trump chiederà a Zelensky lo stop agli attacchi contro siti energetici russi. Vito De Torre, linea allo studio.
2: 8 le persone ferite in una sparatoria davanti a un liceo nella Turchia occidentale questa mattina. Il responsabile è stato fermato dalla polizia. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di stamani a Turgutlu, nella provincia di Manisa, vicino alla città turistica occidentale di Izmir. Le telecamere di sicurezza mostrano il presunto aggressore, un giovane che indossava jeans e che camminava per strada tenendo quello che sembrava un fucile. Ora torniamo in Italia. Nel dibattito politico irrompono i dati Istat sul 2025. 25 che certificano che l'Italia è andata oltre il rapporto deficit-PIL del 3%. L'Italia resta dunque in procedura di infrazione. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Antonella, sì, dall'economia giungono notizie meno incoraggianti, possiamo dire. Infatti dai dati ISTAT il deficit per il 2025 è al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico, tuttavia aggiunge il titolare del Dicastero di via 20 settembre, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà centrata il prossimo anno, critico Salvini che attacca l'Unione Europea per la logica dello 0,1%. Per la Commissione europea invece per uscire si deve andare sotto il 3%. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della Premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe, il divieto del burka e il Consiglio dei Ministri con il decreto atteso per la giornata di giovedì. Le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano. Critiche le opposizioni da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. E quattro minorenni sono accusati di aver fabbricato e testato Molotov fra le Marche ed Emilia Romagna. Sentiamo Federico Plotti.
7: Bombe Molotov fabbricate in casa e poi provate in un capannone abbandonato in provincia di Pesaro. Per quattro giovanissimi ragazzi sono scattate perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino su disposizione della procura della cittadina marchigiana. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono i loro smartphone, computer e tablet. Si cerca di capire a cosa servissero le Molotov che, come si vede dalle immagini, avevano un alto potenziale incendiario. Un altro filone della stessa inchiesta riguarda la loro possibile vicinanza con ambienti legati a collettivi locali, composti in particolare da studenti e soggetti riconducibili alla galassia degli antagonisti. Forse stavano preparando un'azione dimostrativa. Questo però è ancora tutto da chiarire. Resta in piedi anche l'ipotesi di una pericolosa bravata. I quattro residenti nella provincia di Pesaro, Rimini e Bologna al momento sono indagati per fabbricazione e possesso di materiale incendiario. Federico Plotti, linea allo studio.
2: A Roma, sospesa dal servizio un'educatrice per maltrattamenti nei confronti dei bambini di un asilo nido. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni audio e video che documentano numerosi episodi di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce. I piccoli venivano strattonati, colpiti con schiaffi alla testa, alle braccia e alle gambe. Il clima ha superato il punto di non ritorno per 7 parametri su 9, lo rivela uno studio tedesco. Sentiamo Marco Burini.
8: Estate di caldo pazzesco, inondazioni spaventose, ma il peggio deve ancora arrivare. Non ci si deve allarmare, basta osservare ciò che sta succedendo. Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra. Tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño, fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina lo studio.
2: In Giappone di almeno 2 morti con diversi dispersi. Il bilancio del tifone Jushuan, il 25esimo della stagione che ha colpito la costa orientale del paese, diffuso l'allerta massima per rischio di frane. Il maltempo ha provocato pesanti disagi anche ai trasporti, cancellati oltre 270 voli. Ricorre oggi la giornata della fertilità, mentre i numeri della natalità nel nostro paese continuano a scendere e sembra sempre più difficile invertire la rotta. Sentiamo Raffaella Frullone.
9: Quando fu istituita 10 anni fa la giornata della fertilità aveva scatenato non poche polemiche. A volerla era stato l'allora ministro della salute Lorenzin e l'obiettivo dichiarato era sensibilizzare donne e uomini sul fatto che la fertilità diminuisce con l'età e che rimandare troppo a lungo può ridurre la possibilità di avere figli. L'Italia era già in pieno inverno demografico. 10 anni dopo il quadro è ancora più grave. Il problema che nel 2016 si tentava di porre all'attenzione pubblica non solo non si è ridimensionato ma si è aggravato. Eppure la giornata di oggi passa quasi in sordina, confinata soprattutto nei convegni tra addetti ai lavori. Anche il linguaggio è cambiato, si parla di procreazione medicalmente assistita e social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Un tema sul quale negli ultimi mesi si è mossa anche la politica, come se fosse questa la ricetta per invertire la rotta e non l'ennesimo modo per rimandare il progetto famiglia a data da destinarsi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sada in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.
0: RNC 107.4.
10: La tua radio.
11: La tua radio.
10: La tua

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: In blu la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Economia, l'Istat conferma il 3,1% il deficit dell'Italia nel 2025. Purtroppo non usciremo anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo come avevamo sperato, ma coerentemente coi dati espressi nel documento di programmazione finanziaria, questo potrà accadere nel 2027, prende atto il ministro dell'Economia Giorgetti. Anche per la legge di bilancio 2027, quindi l'Italia dovrà rispettare il monitoraggio e i vincoli rigidi stabiliti dalla Commissione europea. Nel 2025 il prodotto interno lordo italiano è cresciuto dello 0,6%, in aumento dello 0,7% sul 2024 anche la pressione fiscale, che si è portata al 42,9% del PIL, in aumento al 136,7% del PIL il debito pubblico appunto del 2025. A New York si apre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e già cresce l'attesa per il faccia a faccia Trump-Xi Jinping di giovedì. Il presidente cinese arriverà domani a Washington e ad accoglierlo sarà il suo omologo americano. Dopodomani la cerimonia di Stato alla Casa Bianca con una maxi parata militare.
2: Il cerimoniale è organizzato, è molto più fastoso e impegnativo di quello che ha accolto Trump a maggio a Pechino, a iniziare dal fatto che Xi non si presentò all'aeroporto ad accogliere il presidente americano. Sarà interessante capire se questa sorta di vantaggio di partenza del leader cinese avrà riflessi anche sui delicati dossier, a cominciare dai dazi. A novembre scadrà la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, entrambi puntano al rinnovo e le terre rare restano una delle principali leve negoziali di Pechino. Sul tavolo anche gli acquisti cinesi di prodotti agricoli, il capitolo Boeing, la creazione di una sorta di camera di commercio sino-americana. Ovviamente non mancheranno i dossier Taiwan e Iran. Ma i due giganti globali si impone un nuovo tema, l'intelligenza artificiale e i suoi rischi. In realtà c'è grande attesa anche per verificare le condizioni di salute del 73enne presidente cinese. Addirittura c'è chi metteva in dubbio la visita negli Stati Uniti dopo le voci di un grave malore che avrebbe colpito Xi durante il vertice dei BRICS la scorsa settimana a Nuova Delhi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Tensioni nel Golfo Persico e nel Mar Rosso, gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, le minacce e gli attacchi contro il trasporto marittimo, e quanto richiesto oggi dai ministri degli esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Le loro azioni riprovevoli, afferma il documento congiunto, costituiscono una pericolosa spirale di escalation che rischia di esacerbare ulteriormente il conflitto, di compromettere il commercio internazionale e di creare instabilità economica su scala mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Italia calano i morti per infortuni sul lavoro, ma aumentano le denunce di incidenti. È quanto evidenzia l'INAIL nella relazione annuale presentata oggi alla Camera. Nel 2025 le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, in aumento dell'1,2% rispetto alle quasi 594.000 dell'anno precedente. Tali denunce hanno riguardato 519.000 lavoratori, con una crescita dello 0,8%, e 81.000 studenti, in aumento del 3,4%. I casi di infortuni mortali denunciati sono stati complessivamente 1.198 del 2024, con un calo del 3,3% tra i lavoratori. I decessi sono stati 1.189, 37 in meno rispetto all'anno precedente, pari a una riduzione del 3,02%, mentre tra gli studenti sono stati 9, 4 in meno del 2024, con una flessione del 30,77%. Viaggio del Papa in Francia. Dal 25 settembre l'Eliseo ha fatto sapere oggi che i capi di Stato e di Governo degli altri 26 paesi dell'Unione Europea sono stati invitati a assistere al discorso di Papa Leone XIV sull'Europa lunedì prossimo a Metz, nell'est della Francia. Il discorso del pontefice, ha confermato l'Eliseo, sarà preceduto da un'introduzione del presidente francese Macron. Durante la visita in Francia, da venerdì a lunedì prossimi, il capo dello Stato francese ha fatto sapere che non assisterà a nessuna delle messe celebrate dal Papa, ma sarà rappresentato dal primo ministro Sébastien Lecornu e dalla Première Dame Brigitte Macron sabato a Place de la Concorde a Parigi. Perquisizioni, sequestri e rischio di una pesante incriminazione per 4 giovani di Pesaro, Rimini, Bologna, trovati in possesso di potenti bottiglie Molotov che già avevano testato in un capannone abbandonato nel pesarese.
2: Per 4 giovanissimi ragazzi sono scattate perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino su disposizione della procura della cittadina marchigiana. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono i loro smartphone, computer e tablet. Si cerca di capire a cosa servissero le Molotov che, come si vede dalle immagini, avevano un alto potenziale incendiario. Un altro filone della stessa inchiesta riguarda la loro possibile vicinanza con ambienti legati a collettivi locali, composti in particolare da studenti e soggetti riconducibili alla galassia degli antagonisti. Forse stavano preparando un'azione dimostrativa. Questo però è ancora tutto da chiarire. Resta in piedi anche l'ipotesi di una pericolosa bravata. I 4 residenti nella provincia di Pesaro, Rimini e Bologna al momento sono indagati per fabbricazione e possesso di materiale incendiario. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.
4: Dimmi perché.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. A New York si apre oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al Palazzo di Vetro. Atteso a breve l'intervento del presidente americano Donald Trump. Intanto, secondo indiscrezioni citate oggi dalla CNN, il capo della Casa Bianca avrebbe detto ai suoi consiglieri di voler organizzare un incontro coi rappresentanti iraniani che partecipano appunto in questi giorni ai lavori dell'ONU. E intanto la situazione dei cambiamenti climatici globali è sempre più preoccupante. Un'analisi condotta da ricercatori tedeschi avverte: sforati ormai 7 parametri critici degli equilibri naturali su 9 indicatori in totale.
2: Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra. Tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño, un fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti, quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina lo studio.
1: Crisi dell'auto, torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulle linee produttive della 500 elettrica ed ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. Lo ha comunicato la direzione delle carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Ha confessato il ventenne che era stato fermato dalla polizia alla periferia nord di Torino, ritenuto responsabile della violenza ai danni di un ragazzino dodicenne adescato nel pomeriggio di venerdì scorso nel cortile di casa mentre stava giocando con alcuni coetanei. Il giovane aggressore, italiano di origine egiziana, senza fissa dimora e senza occupazione, deve rispondere di violenza sessuale aggravata. Il ventenne, dopo alcune ore di interrogatorio, avrebbe ammesso le sue responsabilità. Tennis, è stato sorteggiato oggi a Bologna il tabellone della Final Eight della Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiere Arena. L'Italia, che ha vinto le ultime 3 edizioni della Coppa Davis, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Le ragazze ci sorridono.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Se rotto

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
7: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. A New York si è aperta un paio d'ore fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dopo l'intervento introduttivo sui temi principali in discussione tenuto dal segretario generale dell'ONU Guterres, dal palco del Palazzo di Vetro ha cominciato a parlare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sta ancora intervenendo. La libertà non è stata un dono che gli americani hanno conquistato facilmente, ha sottolineato il capo della Casa Bianca, e dopo 250 anni è qualcosa a cui non rinunceremo mai. In Turchia versano in condizioni critiche 3 degli 11 studenti rimasti feriti dopo una sparatoria in una scuola superiore nell'ovest del paese. Lo ha affermato il ministro dell'interno turco Mustafa Çiftçi in una dichiarazione alla stampa, aggiungendo che sono state aperte indagini sull'accaduto. Il sospetto assalitore è un minorenne studente della stessa scuola catturato dopo l'attacco. La TV turca ha trasmesso immagini delle telecamere di sicurezza di alcune strade nei pressi della scuola in cui si vede un ragazzo camminare a volto scoperto con un fucile in mano, fermati dalla polizia anche i genitori del giovanissimo assalitore. Anche nel nostro paese l'inverno demografico ormai non fa più notizia. In meno di 10 anni si sono persi quasi 120.000 nascite ogni anno. È dentro questo quadro preoccupante che oggi torna la Giornata Nazionale della Fertilità.
2: Quando venne istituita nel 2016 si scatenarono non poche polemiche. L'iniziativa dell'allora ministro della Salute Lorenzin voleva richiamare l'attenzione su un dato semplice: la fertilità non è illimitata, diminuisce con l'età e può essere compromessa da fumo, droghe, obesità, malattie sessualmente trasmissibili ed altri stili di vita. Nel 2016 il numero medio di figli per donna era già sceso a 1,34, oggi il problema è ancora più grave. La giornata della fertilità corre in sordina e appare cambiato anche il fuoco del dibattito. 6 donne su 10 affermano di non essere adeguatamente informate. Si parla sempre di più di procreazione assistita e di social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Una soluzione presentata come strumento di libertà ma che rischia di spostare ancora più in avanti il momento della maternità, proprio mentre i numeri raccontano che più si aspetta, più le nascite calano. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E chiudiamo con una notizia sportiva di tennis. È stato sorteggiato oggi a Bologna il tabellone della Final 8 della Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre al Bologna Fiere Arena. L'Italia, che ha vinto le ultime 3 edizioni appunto della Coppa Davis, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.
4: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

0: RNC in blu.
1: RNC presenta Parabole come pietre di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice. Letture di Carla Sprinzeles. Siamo alla seconda puntata delle Parabole come pietre. Gesù elimina Israele e dice: ascoltate. Il messaggio di Gesù non è rivolto a una religione, a una nazione, a una razza. Il messaggio di Gesù è universale perché risponde al desiderio di pienezza di vita che è universale. Ogni persona, in qualunque latitudine, in qualunque religione, in qualunque razza, ha dentro di sé un desiderio di pienezza di vita, e il messaggio di Gesù non fa altro che risvegliarlo. Nella parabola dice: ecco, uscì un seminatore a seminare, ma accadde che, seminando, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la divorarono. Quando si leggono queste parabole bisogna situarle nel contesto palestinese, perché qui sembra che l'agricoltore è pazzo che va a buttare il suo seme lungo la strada. Il seme era prezioso e non si tratta perciò della strada. In Palestina la semina veniva così: prima si gettava il seme e poi si arava. La strada era quella che faceva il seminatore. Un tratto di terra battuta dove il pastore passava, e quindi non era la strada nostra. Poi dopo anche quel pezzetto di strada sarebbe stato arato. E lì arrivarono gli uccelli che lo mangiarono subito.

dal testo, un'altra cadde nel terreno roccioso dove non aveva molta terra e subito spuntò perché la terra non era profonda. E quando sorse il sole bruciò, per mancanza di radici si seccò. Qui il seme ha messo radici, però ha trovato il terreno poco profondo e quando spunta il sole è un fattore di vita per le piante. Una pianta senza sole non può crescere. Ebbene, quando spunta il sole, anziché causargli una crescita, una vita, egli provoca la morte. La colpa non è più del sole, la colpa è della pianta che non ha avuto le radici da mettere giù. Dal testo, un'altra cadde tra i rovi. Spuntano i rovi, la soffocarono e non arrivò a dare frutto. Qui il terreno è buono, il seme mette radici, cresce, ma insieme alla pianta crescono anche i rovi e piano piano i rovi soffocano la pianta e la pianta non dà frutto.

dal testo, altri caddero nella terra buona e germinati e cresciuti diedero frutto, producendo 30 per 1, 60 per 1, 100 per 1. Questo, come poi vedremo nell'applicazione che Gesù farà all'uomo, non significa che un seme ha prodotto 30, un altro 60, un altro 100. In Israele si credeva e si sapeva che quando si seminava normalmente veniva fuori una spiga con 13 e quando andava bene con 15 altri chicchi. Ebbene, il successo iniziale di questo seme è addirittura di 30, cioè il massimo sbalorditivo. Quello che era un processo straordinario è soltanto il risultato iniziale. Poi il 30 non si arresta al 30, ma si raddoppia fino al 60 e fino a 100. Perché 100 e non 120? Come ci saremmo aspettati? Perché il numero 100 nella simbolica ebraica rappresenta la benedizione e quindi il seme diventa una benedizione.

e aggiunse chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quindi Gesù ci invita a una particolare attenzione a questa parabola perché riguarda la comprensione di tutte le altre parabole. Ma proprio i discepoli, quelli che gli stavano più vicini, a quanto pare, non hanno capito. Quando rimase solo con quelli che stavano attorno a lui, lo interrogarono con i dodici sulle parabole.

Gesù non voleva dare una spiegazione di questa parabola. Questa parabola lui l'aveva espressa, ma proprio i dodici, il numero dodici significa il popolo di Israele che ha seguito Gesù, ebbene proprio costoro fanno difficoltà a comprenderlo. Ed egli disse loro, a voi è stato comunicato il mistero del regno di Dio. Non ci sono segreti che Gesù comunica ad alcune persone. Gesù fin dal primo momento ha detto, convertitevi, cioè cambiate atteggiamento, perché è giunto il regno di Dio. E incomincia con l'insegnamento e le azioni a mettere in pratica questa venuta del regno. Come lo fa? Il primo episodio importantissimo è che Gesù tocca un lebbroso. Il libro del Levitico, ecco la religione che impedisce la comunione con Dio, insegnava che se tu sei sano, tocchi un lebbroso, la sua impurità si trasmette a te. Quindi il lebbroso era considerato particolare malattia, un castigato, un maledetto. Ebbene Gesù stende la mano, tocca il lebbroso e non soltanto Gesù non diventa impuro, ma il lebbroso viene purificato. Allora il primo gesto di Gesù per comprendere il regno di Dio, Dio, il Dio di Gesù, che non accetta alcuna discriminazione fra gli uomini fatta in suo nome.

La religione divide tra puri e impuri, tra chi merita l'amore di Dio e chi non lo merita. Ebbene Gesù dimostra che tutto questo è falso. Non ci può essere neanche una persona che può essere tenuta lontana dall'amore di Dio. La situazione del lebbroso era senza speranza. Il lebbroso sapeva che l'unico che lo poteva far uscire da questa situazione era il Signore. Ma fin tanto che era lebbroso non si poteva rivolgere al Signore perché era impuro. Non c'era speranza. Allora nella figura del lebbroso vengono rappresentate tutte quelle persone che vivono una particolare situazione della loro esistenza dalla quale soltanto il Signore potrebbe tirarle fuori. Ma loro, proprio perché vivono questa situazione, non possono avvicinarsi mai. Quindi sono quelle persone che in nome di Dio vengono tenute lontano da Dio, quando Dio non accetta questa loro lontananza. Il Dio di Gesù non accetta che ci possa essere anche una sola persona che nel nome suo possa essere tenuta lontana.

Nella religione l'uomo deve diventare puro per avvicinarsi al Signore. Con Gesù accogli il Signore e diventi puro. Quindi è un cambio radicale. L'altro episodio che fa comprendere questo segreto del regno di Dio è l'episodio del perdono dei peccati al paralitico. Paralitico che rappresenta tutta l'umanità peccatrice. Si avvicina Gesù a quest'uomo, appunto perché essendo paralitico non può effettuare nessuna delle funzioni richieste dalla religione per il perdono dei peccati, il digiuno, la penitenza, il sacrificio. Gesù, soltanto per il fatto di essersi avvicinato a lui, gli concede il perdono di tutte le colpe. Poi, per dimostrare che nel regno di Dio non c'è una categoria di eletti e altre che non lo sono, ma nel regno di Dio tutti sono chiamati indipendentemente dalla loro condotta, dalla loro condizione. Gesù chiama al suo seguito un pubblicano, un esettore del tasse, uno che, essendo al servizio di Erode Antipa e quindi un collaboratore dei Romani, era considerato una persona impura, era un dannato che, anche se avesse voluto, non avrebbe mai potuto convertirsi. Ebbene Gesù, per dimostrare questa falsità, invita a far parte del suo gruppo anche uno di questi.

Infine, l'ultima delle azioni che fanno capire qual è il segreto del regno di Dio, qual era la caratteristica del popolo di Israele che lo distingueva dagli altri popoli, qual era la novità che ha portato Israele, era il comandamento del riposo del sabato, il comandamento che Dio stesso osservava. Ebbene, Gesù elimina anche questo comandamento, quindi eliminato anche questo, reso Israele uguale a tutti gli altri popoli, questo è il segreto del regno di Dio. Continua Gesù. Quelli di fuori, invece, tutto questo lo stavano ricevendo in parabole. Quelli di fuori è un'espressione di Gesù che si riferisce alla sua famiglia, al suo clan familiare. Conoscete tutta la scena drammatica che ha in maniera così dura e forse sconvolgente per le persone secondo il Vangelo di Marco? Le autorità religiose hanno detto che Gesù è un bestemmiatore che meritava la pena di morte, hanno detto che agiva per conto di Beelzebub. I farisei e gli erodiani avevano già deciso di assassinare Gesù. La famiglia di Gesù, che non crede che Gesù sia un indemoniato o un eretico, pensa che è andato fuori di testa. Da Nazareth scende tutto il clan familiare, Maria compresa, vanno a Cafarnao per catturarlo perché dicevano è fuori di testa. È nel capitolo 3 di Marco che precede questo sulle parabole.

C'è il momento drammatico dell'arrivo del clan familiare da Gesù. Arrivano, ma c'è un impedimento. Gesù è circondato tutt'attorno dalla folla, e il termine che adopera l'Evangelista per indicare quella folla significa che è una folla mista di peccatori, miscredenti e comunque di gente impura, che la gente per bene non può nemmeno sfiorare. Allora il clan familiare, trovandosi di fronte a questo ostacolo, manda a chiamare Gesù autorevolmente. Vanno da Gesù e dicono: «Guarda, tua madre e i tuoi fratelli ti mandano a chiamare». E Gesù ha quella risposta tremenda e dice: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» Cioè, quelli là fuori che si vergognano di me, che sono matto di casa. E scrive l'Evangelista, girando lo sguardo attorno, e attorno non vede né la madre né i fratelli, ma vede soltanto la gente che lo circonda. Dice: «Ecco mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle, quelli che compiono la volontà di Dio». Quelli di fuori rappresenta il clan familiare di Gesù. E tutto il popolo di Israele, che non ha capito Gesù, e qui bisogna cambiare un po' la traduzione del versetto 12, che non è resa in maniera esatta, perché sembra che non ci sia speranza. Gesù dice: «Per quanto vedono, non percepiscono, e per quanto ascoltano, non capiscono, sempre che non si convertano e vengano perdonati». Alcuni traduttori dicono: «perché non si convertano e non vengano perdonati». Qui non c'è nessuna speranza. Gesù invece dà una speranza. Vedono e non percepiscono, ascoltano ma non capiscono, ma se c'è la conversione, un cambio di mentalità, tutto questo è possibile.

Ecco allora la frase con la quale abbiamo iniziato questo incontro. E disse loro: «Non avete capito questa parabola? E allora come comprenderete le altre?» Questa parabola è importante per la comprensione di tutte le altre. La venuta del Regno di Dio non sarà un avvenimento straordinario, prodigioso, per un intervento del Signore. Questo Regno di Dio, che cala dall'alto, ma la venuta del Regno di Dio ha bisogno della conversione, del cambiamento della persona, della trasformazione che il suo insegnamento opererà in ogni persona. Infatti, adesso vedremo che tutto il significato di queste parabole è nella trasformazione che la parola del Signore può fare in chi l'accoglie. Ecco quindi Gesù stesso che spiega queste parabole. Il seminatore semina la parola. Il seminatore non è detto che sia Gesù, non è detto che sia Dio, ma il seminatore semina la parola. Chiunque porge, chiunque trasmette la parola del Signore, costui è il seminatore. Questa parola, che prima è stata rappresentata da un seme, abbiamo visto che cadere su quattro terreni. Su tre il fallimento è totale, su uno però c'è un successo pieno ed abbondante che ripaga il contadino delle perdite ottenute.

0: Quindi Gesù mette già sull'avviso la comunità cristiana: attenzione, voi andrete a trasmettere questo messaggio, ma non fatevi illusioni. Su quattro terreni, soltanto su uno, questa parola metterà radice e fruttificherà. Sugli altri il fiasco sarà completo. Allora vediamo quali sono le difficoltà. E vediamo come questi quattro terreni non significano necessariamente quattro categorie di persone, ma lo vedremo sperimentare quattro atteggiamenti che possono essere, che possono convivere benissimo in ognuno di noi, in ogni credente. RNC ha presentato Parabole come pietre, di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice, letture di Carla Sprinzeles.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: RNC, notte di classica.

0: News.
1: Al Palazzo di Vetro di New York, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si apre con un debordante, quasi psichedelico intervento fiume di Donald Trump. Il presidente americano vaticina l'imminente crollo di Cuba, parla di basi militari in Groenlandia e invita al boicottaggio della Corte Penale Internazionale. Conti pubblici, l'Istat conferma al 3,1% il deficit del nostro paese nel 2025. Per un solo decimale l'Italia non ce la fa a uscire già quest'anno, come pronosticato, dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il governo minimizza, ma le opposizioni attaccano. In Italia calano le morti sul lavoro, ma cresce il numero di infortuni denunciati e le malattie professionali riconosciute registrano un vero boom. Sono i dati evidenziati dalla relazione annuale dell'INAIL presentata oggi alla Camera. Buonasera da Andrea Domaschio. A New York oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è aperta con un vero e proprio show politico di un incontenibile Donald Trump. Il presidente americano, tra le altre cose, ha annunciato che gli Stati Uniti costruiranno al più presto due grandi basi militari in Groenlandia, che il regime cubano collasserà presto, invitando infine tutti i paesi del mondo aderenti alla Corte Penale Internazionale a ritirarsi dall'organismo, definendo il Tribunale Mondiale dell'AIA fuori controllo. Antonio Soviero.
2: Il discorso di Antonio Guterres, ultimo da segretario generale, apre l'81esima Assemblea Generale ONU. Il numero uno delle Nazioni Unite chiede l'interruzione immediata dei combattimenti e il libero flusso degli aiuti umanitari. Evoca lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. L'intervento più atteso è di Donald Trump, che inizia con la solita propaganda. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, dichiara il presidente USA, che dedica molto spazio all'Iran. Accordo o spedirli all'inferno, il dilemma del tycoon, convinto però di siglare un'intesa col regime dopo le elezioni di metà mandato. Poi parla tra l'altro di Ucraina, immigrazione, persecuzione cristiani, super intelligenza artificiale. Alla Assise partecipano circa 200 presidenti, premier, ministri e diplomatici mondiali. Non c'è Xi Jinping. Il presidente cinese arriva domani negli USA solo per incontrare Trump giovedì alla Casa Bianca. È in questo faccia a faccia che si decidono le sorti del mondo. L'ONU ormai è una passerella e poco più. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E intanto in Europa il conflitto in Ucraina continua, mentre il presidente Zelensky, a margine dell'Assemblea ONU a New York, avrà un nuovo faccia a faccia col presidente americano Trump. Caterina Dall'Olio.
3: Nelle ultime 24 ore i droni russi hanno danneggiato 34 siti nella regione di Kiev in diversi distretti. Le forze russe hanno colpito anche Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina, provocando danni alle infrastrutture civili. In uno degli attacchi l'onda d'urto ha distrutto un bar, mentre le macerie hanno danneggiato un autolavaggio e mandato in frantumi i vetri delle abitazioni vicine. Le immagini diffuse dai servizi di emergenza ucraini mostrano i vigili del fuoco impegnati nelle prime ore di questa mattina nell'evacuazione degli edifici e nelle operazioni per domare gli incendi. Gli ultimi bombardamenti coincidono con l'arrivo del presidente Zelensky a New York, ha reso omaggio alle vittime dell'11 settembre deponendo fiori bianchi al memoriale di Manhattan. La visita precede l'atteso incontro bilaterale col presidente statunitense Trump, previsto per le 19:15. I due dovrebbero concentrarsi su de-escalation, sicurezza energetica e alimentare. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Medio Oriente, raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen, morti 6 civili, tra cui una donna e 2 bambini, e 8 detenuti. È la risposta all'aggressione degli Houthi che sabato scorso hanno colpito Riyadh. Dall'Assemblea ONU di New York, appello dei paesi del G7 ai combattenti filo iraniani perché cessino le azioni militari contro i sauditi. Federica Margaritora.
4: Raid aerei della coalizione a guida saudita sulla città portuale yemenita di Mocha hanno ucciso 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, e altri 8 sono rimasti feriti. Nel nord-ovest del paese un attacco saudita ha colpito una prigione, causando la morte di almeno 8 detenuti. I raid sono arrivati in risposta all'attacco degli Houthi contro Riyadh sabato, il primo sulla capitale saudita da anni. Gli Houthi, combattenti filo-iraniani che fino ad ora controllavano lo Yemen settentrionale e la capitale Sana'a, sono avanzati verso sud in pochi giorni, conquistando il porto di Mocha sul Mar Rosso e consolidando la loro presenza sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Di fronte a questa escalation, i paesi del G7 chiedono agli Houthi di cessare immediatamente gli attacchi contro l'Arabia Saudita e all'Iran di interrompere il sostegno ai miliziani. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Rientriamo in Italia per parlare di conti pubblici. L'Istat conferma il 3,1% il deficit appunto del nostro paese per il 2025. Quindi quest'anno l'Italia non uscirà anticipatamente, come previsto e sperato, dalla procedura europea di infrazione al patto di stabilità, ma dovrebbe riuscirci l'anno prossimo, anche se la scena politica non mostra tensioni maggioranza-opposizioni soltanto su questo argomento, come ci spiega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
0: Eccoci, buonasera. Sì, nessuna uscita anticipata dai dati Istat, il deficit per il 2025 al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico, tuttavia, aggiunge il titolare del Dicastero di via 20 settembre, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà centrata il prossimo anno, quindi nel 2027. Critico Salvini, che attacca l'Unione Europea per la logica dello 0, sullo stesso punto, diciamo, quasi tutte le dichiarazioni della maggioranza. Per le opposizioni invece il governo non ha fatto bene i conti. Per Bruxelles no, per uscire dalla procedura si deve andare sotto il 3%, c'è poco da fare. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe, il divieto del burka, il Consiglio dei Ministri con il decreto è atteso per la giornata di giovedì. Le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. In Italia intanto calano le morti sul lavoro, ma aumenta il numero di infortuni anche gravi denunciati. Lo evidenzia la relazione annuale presentata dall'INAIL, l'ente nazionale per gli infortuni, oggi alla Camera. Alessio Orlandi.
5: Calano i morti ma aumentano le denunce di infortuni sul lavoro. Come emerge dalla relazione 2025 dell'INAIL presentata oggi a Montecitorio, i decessi lo scorso anno sono stati 1.198, in diminuzione del 3,3% rispetto al 2024. Di questi, il 75% sono avvenuti durante lo svolgimento di una mansione lavorativa e il restante 25% nel tragitto casa-lavoro. A crescere invece sono le denunce di incidenti. Nel 2025 sono state 600.000, in salita dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Per la maggior parte, 519.000 hanno riguardato lavoratori, 81.000 quelli che hanno coinvolto studenti. Il vero boom c'è invece stato, fa sapere l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, nella segnalazione delle malattie professionali. Sono state 98.312, in aumento dell'11,3% in confronto al 2024, il dato più alto degli ultimi 26 anni. Per quanto riguarda i settori più a rischio, la maggior parte di infortuni e decessi avviene nelle costruzioni, nella manifattura, nei trasporti e nel comparto sanitario. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E intanto un'innovativa startup italiana riesce a sfruttare l'intelligenza artificiale per smascherare i reati delle aziende truffaldine e per questo è stata anche convocata in audizione dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato, Luigi Ferraiuolo.
6: È stato brevettato il primo algoritmo di intelligenza artificiale al mondo capace di individuare le aziende criminali dai loro bilanci. Un primo esempio di Minority Report, come fantasticava Philip K. Dick in un suo racconto, poi diventato anche fiction e film con Tom Cruise, cioè di analisi predittiva. Si chiama Rose, ed è di proprietà di uno spin-off universitario privato e dell'Università di Padova. Attraverso l'analisi dei bilanci delle società private, spiega Jacopo Berti, amministratore di Rose, grazie alle fonti aperte si potranno individuare le aziende con comportamenti sospetti, che sono a rischio di commettere reati oppure scovare quelle che già li commettono. In pratica una startup italiana ha raggiunto il suo obiettivo di intelligence predittiva, che ora incuriosisce anche le istituzioni. Per il 30 settembre i programmatori di questo algoritmo sono stati convocati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato per raccontare come funzionano gli indicatori e se possono essere utili nella lotta al caporalato stesso. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, l'Italia è ormai a un passo dall'autunno, ma intanto resta avvolta dal caldo. Antonella Mazzateruel.
7: Coincideranno su tutto il pianeta le ore di luce e quelle di buio domani con l'equinozio d'autunno e precisamente alle 2:05 del mattino il sole passerà dall'emisfero boreale in quello australe. Qui, ossia nel sud dell'Africa e dell'America, in Oceania e in una piccola parte dell'Asia, inizierà la primavera, da noi invece quella della vendemmia, del cambiamento del colore delle foglie sugli alberi. Ma per il caldo, che non accenna a diminuire, la raccolta dell'uva è sempre più anticipata, così il foliage con i suoi intensi gialli e rossi naturali è in ritardo anche quest'anno. Di fatto l'estate non ha alcuna intenzione di ritirarsi e anche se nei prossimi giorni al centro-sud sono attesi temporali e secondo le previsioni le temperature caleranno, sarà in parte confuso con il bel tempo, l'autunno da sempre cantato dai poeti come simbolo della malinconia e soprattutto della precarietà della vita, anche se sarà mite per le sue caratteristiche, rimane la stagione per eccellenza del nostro continente, quella che per la metafora dell'invecchiamento meglio rappresenta l'Europa di oggi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E anche nel nostro paese l'inverno demografico ormai non fa più notizia. In meno di 10 anni si sono perse quasi 120.000 nascite ogni anno. E dentro questo quadro preoccupante che torna oggi la giornata nazionale della fertilità. Raffaella Frullone.
8: Quando venne istituita nel 2016 si scatenarono non poche polemiche. L'iniziativa dell'allora ministro della salute Lorenzin voleva richiamare l'attenzione su un dato semplice: la fertilità non è illimitata, diminuisce con l'età e può essere compromessa da fumo, droghe, obesità, malattie sessualmente trasmissibili ed altri stili di vita. Nel 2016 il numero medio di figli per donna era già sceso a 1,34, oggi il problema è ancora più grave. La giornata della fertilità corre in sordina e appare cambiato anche il fuoco del dibattito. 6 donne su 10 affermano di non essere adeguatamente informate. Si parla sempre di più di procreazione assistita e di social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Una soluzione presentata come strumento di libertà ma che rischia di spostare ancora più in avanti il momento della maternità, proprio mentre i numeri raccontano che più si aspetta, più le nascite calano. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Italia il disagio psichico e socioaffettivo viaggia in modo sempre più consistente su internet, ma spesso i social costituiscono soltanto una pericolosa valvola di sfogo per migliaia di persone che invece avrebbero serio bisogno dell'aiuto e del sostegno di medici e specialisti. Monica Di Loreto.
9: La salute mentale corre veloce sui social, mentre online migliaia di post raccontano ansia, disturbi alimentari e neurodivergenze. Nei telegiornali il tema emerge quasi solo quando diventa cronaca nera. È il paradosso fotografato dall'Osservatorio di Pavia, un paese che in rete parla di fragilità, ma che nei media tradizionali continua a mostrarle come emergenza o pericolo. Nei primi mesi del 2026 la parola ansia domina le conversazioni digitali. I creator, psicologi, divulgatori, influencer trasformano temi complessi in contenuti immediati, capaci di raggiungere milioni di persone. Un loro post può sfiorare il milione di like, ma insieme alla popolarità crescono diagnosi improvvisate, consigli senza basi scientifiche, semplificazioni virali. In TV invece la salute mentale resta ai margini, pochi servizi, quasi sempre legati ad episodi di cronaca. Gli esperti avvertono: non possiamo affidare agli algoritmi il racconto del disagio psichico, serve un linguaggio chiaro, rispettoso, capace di raggiungere giovani e famiglie. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Era il nostro ultimo servizio. In conclusione, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
10: RNC, notte di classica.

caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Sant'Edoardo Re di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Edward. Oggi iniziamo la celebrazione con il canto numero 44, libretto giallo, Grandi Cose.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo radunati qui stasera per celebrare la Santa Messa, per celebrare la Santa Eucaristia. E allora, prima di iniziare, ci presentiamo al Signore con cuore sincero, chiediamo perdono a Dio per le nostre colpe, le nostre fragilità, le nostre debolezze. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Signore, pietà. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Cristo, pietà. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro dei Proverbi. Il cuore del re è un canale d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque gli vuole. Agli occhi dell'uomo tutte le sue vie sono rette, ma chi pesa i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna degli empi, è il peccato. I piani dell'uomo diligente si risolvono in profitto, ma chi è precipitoso va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è vanità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male e ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando il beffardo viene punito, l'inesperto diventa saggio, e quando il saggio viene istruito, accresce il sapere. Il giusto osserva la casa dell'empio e precipita gli empi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Parola di Dio.
1: Amen.

beato l'uomo di integra condotta che cammina nella legge del Signore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi.

scelto la via della giustizia. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Dammi intelligenza perché osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore.

dirigermi sul sentiero dei tuoi comandi, perché in esso è la mia gioia. Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli, in eterno.

Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono con amore.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono a trovare Gesù la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fu annunziato: tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Parola del Signore.

Abbiamo ascoltato questa sera questo brano del Vangelo che racconta un episodio della vita di Gesù, quello che Gesù ha vissuto. E alla prima vista questo brano, se vogliamo, ci disturba un po'. Perché? Perché sembra che Gesù sia scortese con i suoi parenti. Sembra che Gesù sia scortese con sua madre, Maria. Questo brano non è semplicemente una cronaca di quello che è accaduto, anche se questo è accaduto, ovvero è accaduto che Gesù a un certo punto della sua vita va fuori di casa. E fa delle cose, dice delle cose per cui i suoi parenti cercano di farlo rientrare, perché dice delle cose scomode alla religione. I suoi parenti cercano di farlo rientrare, cercano di fargli capire di tornare in sé, perché quello che dice dà un po' fastidio. Non è secondo la mentalità, non è secondo la pratica religiosa. E noi ci ricordiamo tutte le diatribe che, no, sul sabato, sui farisei, sugli scrivi, sono scomode. È come se i suoi parenti dicessero: torna a casa, torna in te, perché stai dicendo delle cose che non va bene dire. Insomma, deve essere un po' più calmo, deve essere un po' più diplomatico, no? Però vedete che Gesù non sta a questa cosa, non sta al gioco. Gesù sa quello che deve fare. Gesù sa come deve vivere la sua missione. Gesù sa perché è venuto nel mondo. Gesù non sta a questo gioco, e questo ovviamente non è un male che lui vuole a Maria. Non dice questo perché rinnega i suoi parenti, perché rinnega Maria. Noi lo ricordiamo che Maria è la prima discepola che deve convertirsi a Gesù, e lo farà. Però è interessante la reazione di Maria, no? Cioè, è quasi come se desiderasse di avere il primo posto, di essere riconosciuta, no? Come tale. Maria che dice: ma come, io sono la mamma? E invece no, lei, la mamma, deve convertirsi al Figlio di Dio, e lo farà fino sotto la croce. E Gesù poi dice una cosa fondamentale: chi sono i miei fratelli? Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ascoltare e mettere in pratica la parola, che non significa essere perfetti, eh. A volte sento delle critiche, no, sui cristiani praticanti che vengono alla messa, che partecipano. Critiche da parte di coloro che non praticano, dicono: ma ecco quello come si comporta, va sempre in chiesa, ascolta la parola di Dio e poi esce fuori e si comporta come si comporta. Tutti siamo fragili, tutti siamo deboli, e nessuno è messo giudice sull'altro. Maria che si converte alla parola di Dio, che si converte al Figlio di Dio. E noi siamo qui proprio per questo, per
per ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Abbiamo chiesto all'inizio della celebrazione, abbiamo chiesto nell'atto penitenziale perdono a Dio per le nostre fragilità e debolezze. E siamo fragili e deboli. E noi che veniamo e partecipiamo e pratichiamo la fede cristiana, la parola di Dio, che ascoltiamo la parola di Dio e cerchiamo di metterla in pratica, non siamo perfetti. Cosa significa ascoltare e mettere in pratica la parola? Significa immettersi in quella logica che la fede non ha solo a che fare con l'entrare in sinagoga, come all'epoca, al tempo di Gesù, con rispettare certe tradizioni, ma ha a che fare con la pratica della nostra vita, con la quotidianità della nostra vita, con le relazioni della nostra vita. Cioè proprio tutto quello che tu vivi ogni giorno, quello è mettere in pratica, oppure no? È mettere in pratica il Vangelo e la nostra fede. Sapete, la fede non è dire Signore, Signore, ma chi ascolta e la rende pratica la parola, quello vive la propria fede. Vive la propria fede alla presenza di Dio, cercando sempre di migliorare, camminando sempre. Ma certe persone si sono fermate in questo cammino di fede e sono diventate giudici. Gesù ha una grande fiducia in noi, si fida di noi, ha una grande fiducia che noi possiamo farcela, che noi possiamo ascoltare e mettere in pratica la parola di Dio, vivere nella nostra quotidianità, vivere nelle nostre relazioni questa fede che noi possessiamo. E allora anche questa sera il Signore Gesù ci fa vedere cosa vuol dire credere in Dio. Non vuol dire rinnegare i propri parenti, non vuol dire rinnegare la madre, il padre, ma vuol dire entrare e vivere nella logica di Dio attraverso l'ascolto della parola. Sia lodato Gesù Cristo.

0: fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. A Lui rivolgiamo la nostra fervida preghiera e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore, per la Chiesa associata a Cristo, servo obbediente del Padre, annunci in tutto il mondo il suo regno di giustizia, di verità e di pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per quanti svolgono ministero nella Chiesa, vivano il loro servizio con umiltà e con gioia, seguendo l'esempio di Gesù che si è fatto ultimo e servo di tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per i popoli martoriati dalla violenza e dalla guerra, si affermino uomini di governo capaci di intraprendere risolutamente le vie della riconciliazione nel rispetto del diritto alla vita e alla libertà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per le famiglie, in particolare per quelle più tribolate, attingendo forza dalla grazia del sacramento del matrimonio, crescano nell'unità e nella pace, aperte al servizio e al dono della vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per noi qui riuniti, la parola del Vangelo converta i nostri cuori, ci renda capaci di accogliere Cristo e di seguirlo con prontezza e animo riconoscente. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare questa sera preghiamo a 30 giorni della loro mancanza per Paolone e Brigida, Nigro Maurino. Preghiamo nell'anniversario per Evettini Enrica, Bollettin Novello, Savinelli Alessandro, De Biasi Michele, Zuccarello Luigi e per Piola Lidio, perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. O Dio nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della tua Chiesa. Tu che infondi in noi una fiducia filiale, donaci di ottenere con pienezza ciò che ti chiediamo con fede. Per Cristo nostro Signore.

Presentiamo a tutti i venditori 5 di vita e 3 di vita e 6 di vita.

Thank you.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della Passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Prendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Edoardo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora ci rivolgiamo a Dio nostro Padre con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato e diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati i invitati alla cena dell'agnello.

Yeah.

Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione ricordo due cose importanti. Domenica 4 ottobre ci sarà il primo appuntamento delle officine di comunità. Le officine di comunità sono momenti di incontro che le parrocchie di Nicchierino offrono a tutti per condividere il percorso della comunità cristiana in un clima di fraternità e confronto. Possono partecipare tutti, siete invitati tutti, singolarmente o in famiglia. In questo primo incontro proponiamo una camminata da Nicchierino a Stupinigi. L'appuntamento è domenica 4 ottobre alle ore 14 nel parcheggio dell'Ast di Debuchet. Ci si sposterà a piedi fino a Stupinigi, quindi sono consigliate scarpe comode per passare su stradine di campagna. Rientro previsto poco dopo le ore 18:15. E da sabato 3 ottobre qui alla Sant'Edoardo riprende la messa prefestiva delle ore 18:15. Ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa santa messa. Invochiamo la benedizione di Dio su tutte le persone che hanno pregato con noi da casa attraverso la radio e su tutte le persone che incontreremo nelle nostre giornate questa settimana. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi protegga e vi consoli, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona serata a tutti voi.

Dalla parrocchia Sant'Edoardo Re di Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale e dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: di Giacomo Tosti abbiamo ascoltato A mare chiaro, primo appuntamento con la romanza da salotto italiana, e le voci parallele erano quelle di Mario Lanza, Giuseppe Carreras, Juan Diego Flores.
1: RMC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

pensarsi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Barba Gelata Vive Ospitale è il nome di un'associazione costituita nel 2025, anno del Giubileo della Speranza. Prende il nome da una piccola frazione del comune di Lorsica in provincia di Genova, in Liguria. Barba Gelata è il paesino più alto dell'Appennino Ligure, a quota 1115 metri sul livello del mare. La speranza per questo luogo incontaminato, immerso tra abeti e castagni, è quella di poter continuare a tenere in vita il paese dove oggi risiedono solo 6 abitanti.
1: Un paese che ha la sua storia, soprattutto ancora le ferite dell'ultima guerra, quando c'è stato un rastrellamento, il paese è stato interamente bruciato, e oggi è un paese che vogliamo che viva, ma purtroppo ha pochissimi abitanti fissi. D'estate viene rianimato dai ragazzi che vengono qui a fare i campi scuola, momenti di divertimento, momenti di crescita, di lavoro educativo molto bello per noi.
0: Prete Rinaldo Rocca, sacerdote del presbiterio di Chiavari, è l'amministratore parrocchiale della chiesa di San Giuseppe di Barba Gelata. Qui celebra le funzioni nei momenti forti dell'anno liturgico e nelle feste patronali, occasioni che richiamano un gruppo più significativo di fedeli. È d'estate tuttavia che il paese si ripopola grazie alle attività estive che vengono organizzate per i giovani della diocesi, un progetto educativo avviato a fine degli anni 50 dall'allora parroco Don Agostino delle Piane.
1: Il nostro progetto educativo ha, diciamo, una partenza lontana, se vogliamo, il parroco prete Agostino delle Piane, che ha fatto qui una vita e che è stato un segno davvero bellissimo per questa gente, ma per la nostra diocesi e anche per i dintorni, perché qui siamo al crocevia di più diocesi. E lui lo faceva con gli adulti in modo particolare, però faceva anche il maestro elementare degli ultimi bambini nati in paese. La continuità adesso è che si lavora con i giovani e che, diciamo, questa chiesa un po' in alto è quella che finalizza un po' tutto il vicariato della Val Fontanabuona alle spalle di Chiavari e di Genova, e le parrocchie hanno scelto che sia anche sostenere questo uno dei segni permanenti del Giubileo della Speranza.
0: I campi estivi dei giovani della diocesi di Chiavari rappresentano il momento centrale della vitalità di Barba Gelata. Ecco allora l'idea maturata dalle comunità del vicariato della Val Fontanabuona, che comprende anche le parrocchie del Fondovalle: lasciare come segno permanente del Giubileo della Speranza 2025 una struttura che possa ampliare l'ospitalità, alimentando quella fiammella di luce che tiene viva questa località.
1: Il vescovo ha creduto alla proposta che gli abbiamo fatto e gli abbiamo detto: possiamo provare a comprare una casetta che è lì vicina alla chiesa, alla canonica, così ci ampliamo, così c'è posto bello confortevole. E il vescovo ha detto sì. Chiaramente ha detto sì, non con i propri fondi, che la diocesi non ne ha, ma grazie ai benedetti fondi dell'8x1000. È bello sapere che questi fondi o queste firme tornano e portano, diciamo, un frutto bello. La casa sarà inaugurata brevissimo e, finito scuola, il giorno dopo noi saremo già qui con i nostri ragazzi a continuare questo lavoro educativo, che è davvero importantissimo e che ai ragazzi rimane dentro.

0: Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Mark Twain, Tom Sawyer. Capitolo 14. Quando Tom si svegliò, non capì dove fosse. Sedette, si fregò gli occhi e si guardò intorno. Appena allora si ricordò. Era l'alba e c'era una deliziosa frescura e un senso di pace e di riposo tra gli alberi della foresta. Non si muoveva una foglia. Nessun suono disturbava la meditazione della grande natura. Gocce di rugiada coprivano l'erba e le foglie. Sul fuoco si era posato un bianco strato di cenere e un leggero fumo si alzava nell'aria. Joe e Huck dormivano. Lontano, nel bosco, un uccellino chiamò. Un altro uccellino gli rispose. Si sentì il martellare di un picchio. A poco, il grigio dell'alba si rischiarava, diventava bianco. I suoni si moltiplicarono e si manifestò la vita. Si rivelò al fanciullo la meraviglia della natura che scuote da sé il sonno e si avvia al lavoro. Un piccolo verme grigio venne strisciando su una foglia. Rialzava ogni tanto 2/3 del suo corpo in aria, poi si stendeva nuovamente. Voleva misurare, pensò Tom. E quando il verme si avvicinò a lui, stette fermo come se fosse di pietra. Il verme salì sulla sua gamba. Era un buon auspicio, voleva dire che Tom stava per ricevere un abito nuovo. Un uniforme di pirata, senza dubbio. Apparve poi una processione di formiche che andavano al lavoro. Una di esse trasportava un ragno morto, 5 volte più grande di lei. Una coccinella picchiettata di rosso si arrampicò su un filo d'erba e Tom la prese in mano e le cantò. Coccinella, vola a casa, le figlie son sole, la casa brucia. E la coccinella volò subito via, perché è credulona, presta fede a tutto ciò che le si dice. Venne poi uno scarabeo e Tom lo toccò per vedere come si irrigidiva per sembrare morto. Gli uccelli cantavano ora in coro a squarciagola. Da un ramo sopra il capo di Tom trillava un merlo imitando il canto dei suoi compagni. Una gazza scese di colpo sull'erba vicino ai ragazzi e li guardò curiosa con la testolina inclinata da una parte. Uno scoiattolo e un altro animale della famiglia delle volpi sedettero a osservare i ragazzi, con la voglia forse di fare amicizia con loro. Probabilmente non avevano mai visto da vicino esseri umani e non sapevano se averne paura o no. Tutta la natura era desta ormai. I raggi del sole si facevano strada attraverso il fogliame e alcune farfalle attraversarono la scena svolazzando. Tom destò gli altri 2 pirati e tutti insieme si spogliarono e si tuffarono allegri nell'acqua limpida. Non sentivano nessun rimpianto per il villaggio che ancora dormiva di là dal fiume. Non videro più la zattera che la corrente aveva trasportata altrove. Ma non se ne diedero pensiero, anzi furono contenti di aver rotto i ponti fra loro e il mondo civile. Tornarono all'accampamento freschi, allegri e affamati. Attizzarono il fuoco. Huck scoprì poco lontano una sorgente d'acqua fresca e pura. I ragazzi si fecero delle coppe con larghe foglie e l'acqua, dolcificata dall'aroma delle piante selvatiche, sostituì benissimo il caffè. Joe stava prestandosi ad affettare la carne secca, ma Tom e Huck gli dissero di attendere 2 minuti. Andarono al banco di sabbia e affondarono nel fiume i loro ami.
Poco dopo erano di ritorno con un bel mucchio di pesci che sarebbero bastati per un'intera famiglia. Li misero in padella insieme con la pancetta e furono stupiti di non aver mai mangiato del pesce simile. Non sapevano che meno tempo ci mette il pesce per arrivare dall'acqua del fiume alla padella, più buono esso diventa. E non sapevano nemmeno che salsa appetitosa sia muoversi all'aria aperta e nuotare nel fiume. Dopo colazione, mentre Huck fumava la pipa, fecero un riposino all'ombra, poi intrapresero un viaggio di esplorazione nell'isola. Correvano, saltavano allegri sui ramoscelli secchi che scricchiolavano sotto i loro piedi in mezzo a solenni monarchi della foresta, che facevano scendere dall'alto filari di rampicanti. Ogni tanto trovavano degli spiazzi erbosi costellati di fiori multicolori. Trovarono 100 e 100 cose gradevoli, ma nessuna sorpresa. Scoprirono che l'isola era lunga 3 miglia e larga 1/4 miglio, e che la parte più vicina alla terraferma era separata da essa per mezzo di un canale largo appena 200 metri. Quasi ogni ora facevano un bagno, sicché tornarono all'accampamento a metà del pomeriggio. Avevano troppa fame per mettersi a pescare, pure fecero un ottimo pranzetto col prosciutto. Dopo mangiato, si sdraiarono e si misero a chiacchierare, ma ben presto il discorso languì, poi cessò. Il silenzio, la solennità che regnava nel bosco e il senso di abbandono cominciarono ad agire sul loro spirito. Si fecero pensierosi. Una indefinita nostalgia si impadronì di loro. Ricordarono le loro case lontane e perfino Huck sognò gli scalini e la botte dove era solito dormire. Ma si vergognavano dei loro sentimenti e nessuno ne parlò. Da un certo tempo sentivano in distanza un rumore strano, al quale dapprima non avevano prestato attenzione. Ma ora il suono misterioso si avvicinava e veniva distintamente percepito.

0: parlare. Aspettarono un tempo che sembrò loro un secolo. Poi un altro suono fragoroso turbò la serenità del silenzio. «Andiamo a vedere!» In un attimo furono in piedi e di corsa raggiunsero la riva verso il villaggio. Scostarono i rami per guardare il fiume. La piccola chiatta di ferro era in moto. La sua larga superficie era stipata di gente. Intorno alla chiatta vi erano molte piccole imbarcazioni spinte a remi o lasciate andare con la corrente, ma i ragazzi non riuscivano a capire che cosa facessero. A un tratto un getto di fumo bianco uscì dal fianco della chiatta e si udì il solito boato. «Ho capito!» esclamò Tom. «Qualcuno è annegato!»
1: «Sì?»
0: confermò Huck. «Facevano così quando annegò Bill Turner. Sparano nell'acqua per far venire a galla il morto. Qualche volta buttano pagnotte con argento vivo nell'acqua e il pane va a posarsi sul cadavere.» «Ne ho sentito parlare», disse Joy, «ma non capisco perché il pane vada sull'annegato.»
2: «Non è il pane», spiegò Tom, «ma le parole magiche che pronunziano.»
0: «Non dicono niente. L'ho visto e sentito da vicino», disse Huck.
2: «Strano», replicò Tom. «Le dicono forse solo tra sé e sé?
0: Ma certo, è così.»
2: «Per dindirindina!» esclamò Joy. «Mi piacerebbe essere con loro in questo momento.»
0: «Anche a me», disse Huck, «e pagherai per sapere chi ha affogato.» I ragazzi seguitarono a guardare e ad ascoltare. A un tratto un pensiero luminoso si fece strada nel cervello di Tom.
2: «Ragazzi, sapete chi ha affogato? Noi!»
0: Si sentirono subito eroi. Era un trionfo. La gente notava la loro mancanza. Li cercava, li piangeva morti. Per loro, a qualcuno si spezzava il cuore. Qualcuno piangeva, si accusava di averli trattati male, di aver preso in mala parte un'innocente birichinata. E poi tutto il villaggio parlava di loro. Era magnifico. Valeva la pena, dopo tutto, di fare il pirata. Al crepuscolo, la chiatta ritornò al solito posto di ormeggio e le barche scomparvero. I pirati tornarono all'accampamento. Erano giubilanti per lo scompiglio che avevano suscitato. Pescarono dei pesci, li prepararono e li mangiarono. Poi si misero a fare supposizioni su ciò che al villaggio si sarebbe detto sul conto loro. Ma quando l'ombra della notte scese, cessò ogni discorso e tutti guardarono muti la fiamma, seguendo ciascuno i propri pensieri. L'eccitazione era sparita. Joe e Tom s'occuparono di certe persone che in quel momento non godevano la romantica pace come loro e cominciarono a sentirsi infelici. Di tanto in tanto sospiravano. Timidamente Joe espresse l'idea di un eventuale ritorno alla civiltà. Non subito, si capisce. Tom lo derise e Huck si mise dalla parte di Tom. Allora egli cercò di giustificarsi e fu contento di cavarsela con la sola accusa di essere un pulcino malato di non

0: nostalgia. L'ammutinamento fu scongiurato momentaneamente. Poi Huck cominciò a ciondolare, quindi a russare. Joey lo seguì. Tom rimase per qualche tempo immobile, appoggiato sul gomito, a osservare gli altri due. Poi, cautamente, si mise in ginocchio e cercò tra l'erba alcune larghe cortecce di sicomoro. Con una pietra rossa scrisse alcune parole su due scorze. Una la mise nella tasca dei calzoncini, l'altra nel cappello di Joey, insieme ad alcuni tesori di gran valore per un ragazzino delle scuole elementari, un pezzo di gesso, una palla di gomma, tre ami e alcune palline di vetro. Poi, in punta di piedi, si allontanò tra gli alberi. Quando gli sembrò di essere abbastanza lontano dai suoi amici, fece una corsa in direzione del banco di sabbia.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola dittita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: saluta
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio
1: RNC in blu.

RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: RNC, notte di classica.

onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli, per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'obbedienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è stato un momento in cui, c'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per i sentieri della vita. Poi viene un momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre. E se sentiamo qualche responsabilità, determiniamoci di non ripetere più questi sbagli. E suppliamo, circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose. Non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: do Signore. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo. In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, vieni meno il mio spirito.
2: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia.

0: a te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
0: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: Signore.
1: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore,
3: che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: Illumina questa notte, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: di Reinaldo Han, da Première Valse, abbiamo ascoltato Invitation à la Valse, Valse Première et Deuxième, Ninette, Valse Noble, Valse Cinquième et Sixième. Pianoforte, Cristina Ariagno.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Giuseppe Verdi. Aida, atto primo. Se quel guerriero io fossi, celeste Aida, voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Le voci parallele di Radames sono di Placido Domingo e Carlo Bergonzi.

di Giuseppe Verdi da Aida, atto primo. Abbiamo ascoltato Se quel guerriero fossi, Celeste Aida, e le voci parallele di Radames erano di Placido Domingo e Carlo Bergonzi. RNC, Notte di Classica. Carl Maria von Weber, orchestrazione di Hector Berlioz, invito al Walzer, Radio Symphony Orchestra Berlin, sotto la direzione di Ferenc Fricsoy.

di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato nella orchestrazione di Hector Berlioz Invito al Walzer, Radio Symphony Orchestra Berlin sotto la direzione di Ferenc Fricsoy. RNC Note di Classica. Note dal cinema e dal musical. Andrew Lloyd Webber.

Per Note dal cinema e dal musical abbiamo ascoltato di Andrew Lloyd Webber dal film Evita, Don't Cry For Me, Argentina, voce Madonna, e dal musical Cats, Memory, voce Barbara Streisand. RNC, Note di Classica. Edward Grieg, da Aus Olbergs Zeit, suite in stile antico opera 40 per archi, ascolteremo Preludium, allegro vivace, Gavotte, allegretto, Musette, poco più mosso, Rigaudon, allegro con brio. I solisti di Pavia sono diretti da Enrico Dindo.

Edward Grieg da Aus Holbergs Zeit, suite in stile antico opera 40 per archi, abbiamo ascoltato Preludium, Gavotte, Musette, Rigaudon. I solisti di Pavia erano diretti da Enrico Dindo. Note di classica. Baldassarre Galuppi, primo movimento, andante, da sonata quinta in do maggiore. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli.

Di Baldassarre Galuppi abbiamo ascoltato il primo movimento, andante, dalla sonata quinta in do maggiore. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. RNC, note di classica. Sergei Rachmaninov, da Danze Sinfoniche Opera 45, Andante con moto, Tempo di Valse, Orchestra Filarmonica di Mosca, direttore Kirill Kondrashin.

0: di Sergei Rachmaninoff, da Danze Sinfoniche Opera 45, abbiamo ascoltato Andante con moto, Tempo di Vals, Orchestra Filarmonica di Mosca, direttore Kirill Kondrashin.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Omaggio a Roma. Nel 2750 anniversario dalla fondazione. 753 a.C., 1997 d.C. Giacomo Puccini. Dal primo atto di Tosca. Te Deum. Baritono Ruggero Raimondi. Orchestra e coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Maestro del coro Norbert Balasch. Direttore Myung Woon Chung.

Di Giacomo Puccini, dal primo atto di Tosca abbiamo ascoltato Te Deum, baritono Ruggero Raimondi, orchestra e coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, maestro del coro Norbert Balasch, direttore Myung Bung Chung. Franz Liszt, dall'Alma Roma o Roma Nobilis, per coro e organo. Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, maestro del coro Norbert Balasch.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato due brani dedicati a Roma, Dall'Alma Roma e O Roma Nobilis, per coro e organo. Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, maestro del coro Norbert Balasch. Ottorino Respighi, Feste Romane, Circenses, Il Giubileo, L'Ottobrata, La Befana. Oslo Philharmonic Orchestra. Direttore Maris Jansons.

Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Feste Romane. Oslo Philharmonic Orchestra, direttore Maris Jansons. Ottorino Respighi. Pini di Roma. I pini di Villa Borghese. Pini presso una catacomba. I pini del Gianicolo. I pini della via Appia. Orchestre Symphonique de Montréal, direttore Charles Dutoit.

0: Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Pini di Roma, i Pini di Villa Borghese, Pini presso una catacomba, i Pini del Gianicolo, i Pini della Via Appia. Orchestre Symphonique de Montréal, direttore Charles Dutoit.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ottorino Respighi. Fontane di Roma. La fontana di Valle Giulia all'alba. La fontana del Tritone al mattino. La fontana di Trevi al meriggio. La fontana di Villa Medici al tramonto. Orchestre Symphonique de Montréal. Direttore Charles Dutoit.

di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Fontane di Roma, Orchestra Symphonique de Montréal, direttore Charles Dutoit. Per il suono e la voce, suonar diversi. Cesare Pavese. Passerò per Piazza di Spagna.

sarà un cielo chiaro. S'apriranno le strade sul colle di pini e di pietra. Il tumulto delle strade non muterà quell'aria ferma. I fiori spruzzati di colori alle fontane occhieggeranno come donne divertite. Le scale, le terrazze, le rondini canteranno nel sole. S'aprirà quella strada. Le pietre canteranno. Il cuore batterà sussultando come l'acqua nelle fontane. Sarà questa la voce che salirà le tue scale. Le finestre sapranno l'odore della pietra e dell'aria mattutina. S'aprirà una porta. Il tumulto delle strade sarà il tumulto del cuore nella luce smarrita. Sarai tu, fermo e chiaro.

di Cesare Pavese, dedicata a Roma, passerò per Piazza di Spagna. Renato Raschel, Arrivederci Roma, elaborato per coro misto a 5 voci da Concezio Panone.

Arrivederci Roma. Elaborato per coro misto a 5 voci da Concezio Panone. Abbiamo trasmesso Omaggio a Roma. Ludwig van Beethoven. Adagio in mi bemolle maggiore, Werke ohne Opus Number 43, numero 2. Lajos Meyer, mandolino. Imre Rohman, pianoforte.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Adagio in Mi bemolle maggiore, Werke ohne Opus Number 43, numero 2. Lajos Meyer, mandolino. Imre Rohman, pianoforte.

Arturo Benedetti Michelangeli a Roma. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 20 in re minore K466 per pianoforte e orchestra. Cadenze di Ludwig van Beethoven. Allegro, romanza, rondò, allegro assai. Orchestra Sinfonica di Roma della RAI. Direttore Carlo Maria Giulini.